0: Radio Ascoli.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: canterai.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi...

mica mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Casper, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
6: Seconda puntata. Il culto di Sant'Emidio nel mondo.
7: Benvenuti a questa seconda puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri. Emidio, patrono della città, protettore dai terremoti. Come i nostri ascoltatori sanno, queste trasmissioni, nell'imminenza delle feste patronali, vogliono esaminare aspetti diversi del santo patrono: la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione evangelizzatrice, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Dopo il primo appuntamento con Don Francesco Mangani sui luoghi di Sant'Emidio nella città di Ascoli Piceno, che potete riascoltare in podcast sul nostro sito radioascoli.it, oggi siamo venuti a incontrare Giuseppe Bacchetti, presidente dell'associazione Sant'Emidio nel mondo. Con lui cerchiamo di cogliere alcuni aspetti legati alla devozione al santo e parliamo di come questa devozione si è estesa oltre il nostro territorio fino a tanti diversi continenti. Allora, in primo luogo vale la pena parlare di alcuni aspetti della vita di Sant'Emidio.
8: La storia di Sant'Emidio inizia molti anni fa. Io di solito preferisco non dire le date precise, diciamo intorno al 300 dopo Cristo, qualche anno di meno. E la storia inizia a Treviri, Trier, una città tedesca molto bella, molto importante. All'epoca era la capitale del nord dell'impero romano e lì ci sono diversi resti romani. Importante la città ancora oggi perché ha dato nascite importanti. Una è il nostro Sant'Emidio e l'altra è il patrono di Milano. E l'altra ancora un personaggio importante, un filosofo importante, Carlo Marx. Ma tra queste cose, una delle cose più importanti che possiede Treviri, possiedono la sacra tunica, la tunica di nostro Signore Gesù Cristo. Pochi lo sanno in giro. Noi ascolani, alcuni lo sanno perché siamo andati in 200 a vederla, quindi è stata una cosa simpatica. Da lì nasce un ragazzo, figlio. Si suppone che addirittura il padre fosse stato il rappresentante di Roma a Treviri, quindi un personaggio importante, ricco, e i ricchi studiavano. Come tutti i ragazzi, anche oggi, un gruppo di amici, i tre amici suoi, sempre insieme, sempre dietro di lui, Euplo, Germano e Valentino. Ragazzi studiosi anche loro, forse anche loro di ricca famiglia, e a un certo punto della loro vita giovane hanno un incontro importantissimo, determinante per la loro vita, il Vescovo di Milano, il Vescovo Mona, che era andato da quelle parti a parlare di Gesù e di Cristo. Bravi, intelligenti, ma studiosi, approfondiscono talmente tanto questa storia di Gesù che alla fine si fanno battezzare e diventano cristiani. Diventare cristiani nel 300 significava essere condannati a morte, sicuramente. E allora devono fuggire da Treviri e la prima tappa Milano proprio da quel vescovo che li aveva forse probabilmente li aveva battezzati. E lì Sant'Emidio si rivela come il santo Emidio. Faceva miracoli di guarigione, guariva gli ammalati, si inginocchiava, pregava, e alcuni ammalati che andavano in quella comunità di San Celso allora venivano guariti da lui tramite la sua preghiera. Ecco la grande importanza. Però diventava importante, ma cristiano, per cui stava male a chi comandava Milano all'epoca. Fuggite, scappate, anche qui vi uccidono. Prima di andare via, tappa importante per Sant'Emidio, viene consacrato sacerdote. Da lì fuggono sempre tutti e quattro insieme Roma, la Caput Mundi. Il primo gesto che fanno, questo lo diciamo sempre noi, è si inginocchiano sulla cosa più importante che per loro in quell'epoca c'era a Roma, la tomba di San Pietro. E metterono lì davanti alla tomba di San Pietro, hanno un incontro particolare che li fa un po', ecco lì, rendere noti in tutta Roma. Perché? Perché un centurione romano si avvicina, li prende in simpatia e li ospita a casa e chiede a Sant'Emidio uno dei favori più grandi che potesse fare: guarirgli la figlia che era malatissima. E lui lo fa, ma lo fa dopo aver battezzato e convertito tutta la famiglia. Da quel momento in poi a Roma si spande la voce che esiste un personaggio che guarisce gli ammalati, immaginate, e viene convocato immediatamente da San Marcellino, il Papa di allora, il quale lui li ospita, le catacombe romane, e lì si trovava il Papa all'epoca, e lì li fa studiare e lavorare, e dopo un po' di tempo lo consacra vescovo, e gli dà un incarico importantissimo e determinante per la sua vita. Vai ad Ascoli Piceno, una città dall'altra parte dell'Italia, è la capitale della terra picena, terra grandissima, importante, ma quasi andava dall'Emilia Romagna alla Puglia, insomma, il territorio era molto importantissimo. Il prefetto che comandava allora quel territorio era chiamato da alcuni testi nostri antichi, chiamato Rex Polimio, Re Polimio, proprio per l'importanza del territorio che governava. E Re Polimio che cosa fa? Appena ha l'opportunità di incontrarlo, lo minaccia immediatamente e dice che lui è cristiano e taglia la testa. Però si trova un personaggio importante, anzi i suoi ministri gli avevano anche detto che questo è un tizio che ha attirato tanta gente dalla sua parte, ha battezzato tanti cristiani in Ascoli. E allora gli fa un'offerta strepitosa, gli dice: torna alla tua vecchia religione, ti faccio diventare il sacerdote di Giove. Sarebbe diventato il numero due dell'intero territorio, come importanza, come ricchezza, come tutto. Sant'Emidio non ci sente, continua il suo cammino in giro a predicare e a battezzare. Uno dei luoghi dove sappiamo che ci è arrivato al massimo è nel Fermano, sappiamo delle tracce di Sant'Emidio nel Fermano. Ma tornando da uno di quei suoi giri si accorge un rallentamento delle conversioni, cioè la gente non si convertiva così facilmente come all'inizio. E allora, prima di entrare nella nostra città, la nostra città all'epoca si entrava attraverso alcuni ponti, uno ponte di Porta Solestà e le mura di Porta Romana. Lui, prima di superare il ponte di Porta Solestà, si inginocchia e prega Nostro Signore: Signore, dammi un segno, qualcosa di importante affinché la gente possa credere in quello che sto dicendo e si fa battezzare da me. Poggia la mano sulla roccia e viene fuori una sorgente d'acqua, fonte di Sant'Emidio. I nostri antenati, un po' di anni dopo, non volevano buttarla nel fiume quell'acqua, sprecarla, e a monte ci hanno realizzato un lavatoio, oggi lavatoio di Porta Solestà. Immaginate, dopo quel gesto, un migliaio di persone quel giorno si fanno battezzare da lui e dai suoi sacerdoti, quindi un evento strepitoso. E allora lo riconvoca di nuovo il prefetto, immediatamente lo chiama. Non sapeva che pesci prendere, gli aveva fatto un'offerta già gigantesca e gli viene in mente un'altra offerta, quella più grande che un padre possa fare: se mi fai il sacerdote di Giove ti faccio sposare mia figlia Polisia, splendida ragazza, giovanissima, ricchissima. E lui ci va a parlare, e chi parlava con Sant'Emidio quasi tutti facevano la stessa fine. Bellissima l'immagine che troviamo sotto la cripta, battesimo di Santa Polisia, la battezza. Ecco, arriva la sua condanna a morte immediata. Però Polisia riesce a fuggire, perché la sua tata, la sua nutrice, battezzata anche lei da Sant'Emidio, gli consiglia di scappare perché stanno arrivando i soldati che ti tagliano la testa, e lei fugge verso la montagna qui vicino ad Ascoli, l'Ascensione, allora Montenero. Diversi calanchi, crepacci, su uno di quei crepacci è finita la vita di Santa Polisia. Le ragioni? Due. Sono arrivati i soldati, gli hanno tagliato la testa e ce l'hanno gettata, o ci si è gettata per sfuggire ai soldati. Guarda caso, su uno di quei pendii esiste un paesello che si chiama Polesio. E quell'Emidio che ci facciamo? Gli tagliate la testa, ma non in città. Aveva paura della sommossa della gente. Portatelo fuori, portatelo vicino a dove avete detto voi che ha fatto quella cosa dell'acqua, vicino alla fonte di Sant'Emidio. Oggi la più piccola chiesa di Ascoli Piceno, un ottagonale, pareti rosse, incastonata dentro, al centro dell'altare, un ceppo, una pietra gigante, dove tagliavano la testa ai cristiani e dove hanno tagliato la testa anche al nostro Sant'Emidio. Qui di solito io mi fermo molto, con i ragazzi specialmente, ha dato la vita, ha dato la testa per la fede, ha dato il massimo. Però noi ascolani ci ricordiamo di quello che è successo dopo, perché Sant'Emidio ci stupisce ancora di più. Raccoglie la sua testa fra le mani e a piedi è venuto a farsi seppellire in una zona qui di Ascoli Piceno, un po' a nord, una zona piena di grotte, grotte trasformate qualche centinaio di anni prima in cimitero, ma secondo me anche trasformata in luogo di preghiera, perché erano lontani dalla città, erano anche nascosti, per cui oltre che seppellire venivano anche a pregare i cristiani. E lui è venuto a farsi seppellire proprio lì, su una di quelle buche, tappate da terra e sassi come tutti gli altri, senza nessuna lapide, senza nessuna scritta. Terra e sassi. Però subito, immediatamente, nostro patrono della città, per noi, per la Chiesa Cattolica ufficialmente parecchi anni dopo, ma subito il nostro protettore della nostra città, sepolto lì, dentro una grotta. 1024. I nostri antenati hanno deciso di dare una degna sepoltura al nostro santo. Andiamo a prenderne i resti. La cosa difficile era trovare la tomba di Sant'Emidio in mezzo a centinaia e centinaia di tombe tutte uguali. Si sono fidati di una cosa: profumo. Spesso quando si parla di santi si parla di profumo. San Padre Pio, profumo di viole. Santa Rita la Cascia, profumo di rose. Nel nostro caso il profumo era profumo di basilico. Veniva da una tomba, proprio in fondo ad una grotta. C'erano piantine, anzi stranissime piantine di basilico, perché dentro non cresce nemmeno un filo d'erba. Incuriositi da quelle piantine le hanno tolte, hanno tolto la terra e hanno trovato i resti del nostro santo. Per noi quelle piantine sono sacre, importanti, perché per i nostri antenati sono nate dal cuore, dal sangue di Sant'Emidio. Non vi dico quello che succede il 5 agosto qui ad Ascoli. Siamo pieni di basilico benedetto, sia qui da noi a Sant'Emidio alle Grotte, sia davanti al Duomo. Quindi se venite portate a casa sicuramente una piantina di basilico. Pianta sacra in generale, tradotta dovrebbe essere pianta di re, ma anche le chiese importanti si chiamano basiliche. E quindi quel giorno in Ascoli il profumo di basilico impassa dappertutto. E Sant'Emidio è stato preso e portato in cattedrale. I suoi resti adesso riposano sotto la cripta nella cattedrale del Duomo. Ce ne siamo ricordati di queste grotte un po' di anni dopo, nel 1700, quando un fortissimo terremoto, qualcuno dice dal 1703 al 1711, le scosse si sono succedute. Sant'Emidio, aiutaci. E Sant'Emidio ci ha aiutato in maniera esemplare. Io quando dico ci ha aiutato, parlo ci ha aiutato a noi, alle persone, alla gente, gli oggetti, le case, i palazzi, meno importante, anche se in quel caso ci ha difeso anche in quel modo. Però noi la raccomandazione è sempre quella: salvaci a noi. Le case si sistemano, i palazzi si sistemano. E lui era l'ennesima volta che durante il terremoto riusciva a salvarci. E allora da lì la sua storia cambia totalmente, da semplice patrono della città diventa il protettore del terremoto, per noi ascolani e per tutto il mondo. Ecco qui la nostra associazione Sant'Emidio nel mondo. Oggi possiamo dire con grande orgoglio che il nostro santo, uno dei santi più diffusi al mondo come culto. Abbiamo trovato qualcosa di importante dedicato a Sant'Emidio in tutti i luoghi ad alto rischio sismico, dalla vicina Spagna fino alla Nuova Zelanda. Dove c'è terremoto abbiamo trovato qualcosa di importante. Dalle nostre parti, io dico oggi in Europa, abbiamo dedicato altari, chiese, statue. Al di là dell'oceano abbiamo trovato delle cose particolarmente strane, diciamo così, fra virgolette. C'è il fiume di Sant'Emidio, c'è il lago di Sant'Emidio, il deserto di Sant'Emidio, il Grand Canyon di Sant'Emidio, le montagne di Sant'Emidio, a nord di Los Angeles. Qualche mese fa erano su tutti i telegiornali del mondo. C'era un incendio devastante, anche lì abbiamo trovato Sant'Emidio. E la cosa simpatica, in Sud America, che vi volevano dedicare a Sant'Emidio. Squadre di calcio, più di una, che si chiamano Real Sant'Emidio, quindi anche quella cosa simpatica. Noi invece andiamo avanti con le chiese. I luoghi di maggiore diffusione, l'Abruzzo, Molise e subito dopo il sud della Spagna. E poi andiamo a Centro America, Sud America, ma tutti luoghi ad alto rischio sismico. Una delle ultime scoperte, questa è una cosa proprio abbastanza recente, e il mio sogno è quello di andare in una città lontano da qui, molto lontano, è la città più alta del mondo sul livello del mare, 3.500 metri d'altezza, La Paz, in Bolivia. A settembre fanno una festa di Sant'Emidio bellissima. A me piacerebbe andarla a raccontare a loro la nostra storia, oppure portare anche a loro, grazie al nostro vescovo, se ce la dà, una reliquia di Sant'Emidio. Perché la festa è bella, è importante. Loro sono loro che ballano, che cantano e che portano la sera in processione a Sant'Emidio. Non chiamano cantanti, attori famosi. È una festa di popolo, di gente. Molto bella, però 3.500 metri. Rimaniamo qui a Sant'Emidio alle Grotte a fare da guida alla gente. Noi siamo qui presenti quasi tutti prefestivi e festivi. E siamo qui a raccontare a tutti la storia di Sant'Emidio. Chi la vuole sapere in 10 minuti, chi la vuole sapere in un'ora o chi la vuole sapere anche in 3 ore, riusciamo a fare anche questo.
7: Grazie a Giuseppe Pippo Bachetti per questa interessante presentazione, grazie all'associazione Sant'Emidio nel mondo, e vi diamo appuntamento con il terzo episodio della serie Nel nome di Sant'Emidio.
5: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dei quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Conti ai raggi X con la regione, il bilancio passa l'esame ma su Ati Mecco arriva il richiamo. Giudizio positivo della Corte dei Conti, però ci sono criticità per sanità e agenzie. I nuovi ospedali sono in ritardo, il rischio è l'aumento dei costi. La relazione della procuratrice generale sulle strutture in corso di realizzazione, ma la gestione è migliorata, commenta il presidente Acquaroli. Potenziamo le misure, piano straordinario per gli esami sanitari nel weekend, il progetto poi della farmacia dei servizi e gli investimenti sulle strutture, si cerca di andare avanti. Oggi scatta il fermo pesca, le marinerie respirano, da Trieste ad Ancona niente strascico, dal 16

0: Agosto, stop da San Benedetto a Bari. I nodi della categoria ancora irrisolti, col caro gasolio in testa, i prezzi sempre in salita. A giugno il summit con la minaccia di uno sciopero. Ad Ascoli la Quintana in primo piano, caldo d'allerta rossa, la giostra si adegua con partenza alle 16. Il corteo slitta di un'ora, offerta dei ceri spostata in Piazza del Popolo, stanotte la decorazione dei tre ponti rimasti. Gli orafi della CNA intanto hanno vestito di monili le dame dei sestieri. La festività di Sant'Emidio con il vescovo di Ascoli Palmieri, che ha presentato gli eventi civili e religiosi una settimana per il patrono, con basilico benedetto e fuochi per onorare il santo. Il programma della festa è stata presentata ieri, come detto, un anno speciale, ha commentato il sindaco, visto che sono trascorsi 10 anni dal terribile terremoto del 2016 e appunto Sant'Emidio è patrono anche e protettore dei terremoti. Il programma della festa è stata presentata, tanti gli eventi dedicati anche e soprattutto ai giovani. I giovani devono riscoprire Sant'Emidio, ha detto il vescovo Palmieri, uomo libero, straniero e coraggioso. Tanti gli appuntamenti dedicati proprio alle nuove generazioni. L'olio della lampada votiva sulla tomba del martire sarà donato dal comune di Venarotta. Castignano, soci contraini, dimissioni ritirate, la cantina sociale ora alla sua guida. Voleva lasciare per la diffusione di alcuni messaggi in chat. Per me, dice, sono stati una pugnalata. Giro di vite sui cantieri perenni, introdotto il canone patrimoniale, chi non paga è soggetto a sanzioni. La scuola ex Borgo Chiaro al liceo STEM. San Benedetto, rottamazione dei debiti comunali, gli incassi andranno ai più fragili. L'assessore Di Francesco dice una misura concreta per le famiglie. Intanto passa all'unanimità la proposta di Sorge. Il confronto, mandatemi la lista dei problemi dei quartieri, così il sindaco Mozzoni, che incontra i comitati e promette anche un consigliere delegato. La protesta in Riviera, troppo fracasso, turista americano saluta e se ne va nell'Ascolano. Notti insonni per i decibel avvertiti fino al Paese Alto e dunque ha deciso di spostare la sua luogo di vacanza. No bici e no moto, proteste sul lungomare ovest, la scritta sul marciapiede dei residenti esasperati, ora arrivano le panchine. La riqualificazione dell'ultimo tratto della passeggiata riprenderà in autunno. Grattamare, natura a mare, progetto senza pace, il comitato dice non viola la proprietà, vivace confronto in consiglio comunale, con Spreca c'è che chiede di tutelare l'ambiente, ma anche i privati. Lo sport e il calcio, partiamo dall'Ascoli, in Serie B spettacolo con la Lazio in 10.000, cuori al Del Duca, domenica alle 20.45 un altro bagno di folla per il test di prestigio contro i biancocelesti di Gattuso. Deroga ottenuta per l'ampliamento del settore ospiti, che passa così a 900 posti. Doppia vittoria contro Odica e Sant'Egidiese, presente ieri al triangolare anche il presidente Passeri, che ha deciso di salutare la squadra. Il focus sull'allenatore Tomei, nuova sfida alle porte nel radar e record di Mazzone. L'artefice della promozione è alla seconda stagione bianconera di fila, solo Carletto ha fatto meglio. Il mister romano, ingaggiato dal club la scorsa estate, è al 44esimo nella storia a guidare il picchio nel campionato nazionale di Serie B. In Serie C, Samb, primo ballo tra le mura amiche dopo il Forlì a Riviera, per la squadra di Boscaglia gli ostacoli Torres e Spezia. Grande attesa per la super sfida contro il Pescara, che torna dopo diversi anni. E poi l'indiscrezione con i rumors, Fedeli rompe con la Ternana e forse potrebbe sentire il richiamo delle sirene rosso-blu. Per ora sono voci che si rincorrono soltanto nei corridoi e nei bar, ma provocano i commenti di una parte della tifoseria che ancora arrabbiata con il patron romano per la vendita della Samb. Però qualcuno ipotizza che Fedeli potrebbe tornare proprio a condurre insieme al patron la Samb. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento con l'informazione locale che torna più tardi. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Conti ai raggi X con la regione, il bilancio passa l'esame ma su Ati Mecco arriva il richiamo. Giudizio positivo della Corte dei Conti, però ci sono criticità per sanità e agenzie. I nuovi ospedali sono in ritardo, il rischio è l'aumento dei costi. La relazione della procuratrice generale sulle strutture in corso di realizzazione. Ma la gestione è migliorata, commenta il presidente Acquaroli, potenziamo le misure. Piano straordinario per gli esami sanitari nel weekend, il progetto poi della farmacia dei servizi e gli investimenti sulle strutture, si cerca di andare avanti. Oggi

0: scatta il fermopesca, le marinerie respirano, da Trieste ad Ancona niente strascico. Dal 16 agosto stop da San Benedetto a Bari, i nodi della categoria ancora irrisolti, col caro gasolio in testa, i prezzi sempre in salita. A giugno il summit con la minaccia di uno sciopero. Ad Ascoli la Quintana in primo piano, caldo d'allerta rossa, la giostra si adegua con partenza alle 16. Il corteo slitta di un'ora, offerta dei ceri spostata in Piazza del Popolo, stanotte la decorazione dei tre ponti rimasti. Gli orafi della CNA intanto hanno vestito di monili le dame dei sestieri. La festività di Sant'Emidio con il vescovo di Ascoli Palmieri, che ha presentato gli eventi civili e religiosi una settimana per il patrono, con basilico benedetto e fuochi per onorare il santo. Il programma della festa è stata presentata ieri, come detto, un anno speciale, ha commentato il sindaco, visto che sono trascorsi 10 anni dal terribile terremoto del 2016 e appunto Sant'Emidio è patrono anche e protettore dei terremoti. Il programma della festa è stata presentata, tanti gli eventi dedicati anche e soprattutto ai giovani. I giovani devono riscoprire Sant'Emidio, ha detto il vescovo Palmieri, uomo libero, straniero e coraggioso. Tanti gli appuntamenti dedicati proprio alle nuove generazioni. L'olio della lampada votiva sulla tomba del martire sarà donato dal comune di Venarotta. Castignano, soci contraini, dimissioni ritirate, la cantina sociale ora alla sua guida. Voleva lasciare per la diffusione di alcuni messaggi in chat. Per me, dice, sono stati una pugnalata. Giro di vite sui cantieri perenni, introdotto il canone patrimoniale, chi non paga è soggetto a sanzioni. La scuola ex Borgo Chiaro al liceo STEM. San Benedetto, rottamazione dei debiti comunali, gli incassi andranno ai più fragili. L'assessore Di Francesco dice una misura concreta per le famiglie. Intanto passa all'unanimità la proposta di Sorge. Il confronto, mandatemi la lista dei problemi dei quartieri, così il sindaco Mozzoni, che incontra i comitati e promette anche un consigliere delegato. La protesta in Riviera, troppo fracasso, turista americano saluta e se ne va nell'Ascolano. Notti insonni per i decibel avvertiti fino al Paese Alto e dunque ha deciso di spostare la sua luogo di vacanza. No bici e no moto, proteste sul lungomare ovest, la scritta sul marciapiede dei residenti esasperati, ora arrivano le panchine. La riqualificazione dell'ultimo tratto della passeggiata riprenderà in autunno. Grattamare, natura a mare, progetto senza pace, il comitato dice non viola la proprietà, vivace confronto in consiglio comunale, con Spreca c'è che chiede di tutelare l'ambiente, ma anche i privati. Lo sport e il calcio, partiamo dall'Ascoli, in Serie B spettacolo con la Lazio in 10.000 cuori al Del Duca, domenica alle 20.45 un altro bagno di folla per il test di prestigio contro i biancocelesti di Gattuso. Deroga ottenuta per l'ampliamento del settore ospiti, che passa così a 900 posti. Doppia vittoria contro Odica e Sant'Egidiese, presente ieri al triangolare anche il presidente Passeri, che ha deciso di salutare la squadra. Il focus sull'allenatore Tomei, nuova sfida alle porte nel radar e record di Mazzone. L'artefice della promozione è alla seconda stagione bianconera di fila, solo Carletto ha fatto meglio. Il mister romano, ingaggiato dal club la scorsa estate, è al 44esimo nella storia a guidare il picchio nel campionato nazionale di Serie B. In Serie C, Samb, primo ballo tra le mura amiche dopo il Forlì a Riviera, per la squadra di Boscaglia gli ostacoli Torres e Spezia. Grande attesa per la super sfida contro il Pescara, che torna dopo diversi anni. E poi l'indiscrezione con i rumors, Fedeli rompe con la Ternana e forse potrebbe sentire il richiamo delle sirene rosso-blu. Per ora sono voci che si rincorrono soltanto nei corridoi e nei bar, ma provocano i commenti di una parte della tifoseria che ancora arrabbiata con il patron romano per la vendita della Samb. Però qualcuno ipotizza che Fedeli potrebbe tornare proprio a condurre insieme al patron la Samb. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento con l'informazione locale che torna più tardi. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: fotografia che divide le anime. Niente da dichiarare.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Sento parlare gli angoli di questa casa ed ogni stanza è un quadro bianco che hai portato via.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. I giovani riscoprono la figura di Sant'Emidio, giovane tra i giovani ed evangelizzatore, lo ha detto il Vescovo Palmieri nell'ambito della presentazione degli appuntamenti dedicati al Santo Patrono Ascolano.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo. Sicuramente Sant'Emidio ci ha insegnato la logica del vivere insieme, della coesione sociale, la logica della pace, la logica di portare avanti tutti quei valori che ci permettono di vivere bene insieme, e credo che ancora una volta, che sono i valori del Vangelo, e credo che ancora una volta Sant'Emidio voglia ricordarceli.
1: Così il Vescovo Palmieri, e per il secondo anno Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio una serie di eventi per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono, momenti di preghiera, riflessione sulla figura del primo Vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e appuntamenti con il podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Stasera alle 19 in cattedrale, appuntamento con Profili nascosti della devozione al Santo Protettore, con Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Martedì 4 agosto alle 20:45, con partenza dalla cattedrale, la camminata spirituale Una notte per Sant'Emidio, alla scoperta dei luoghi del nostro patrono con Don Francesco Mangani. Conto alla rovescia per la Quintana di domenica: il corteo partirà alle ore 16, in programma la diretta streaming su YouTube con la giostra e quella di Rai 3 a partire dalle 18. Stanotte le ultime decorazioni sui ponti di Porta Maggiore, Porta Solesta e Sant'Emidio, mentre tra stasera e domani i sestieri ospiteranno le cene propiziatorie. Ovunque è stato registrato il sold out. Domani poi a Piazza del Popolo la tradizionale cerimonia dell'offerta dei cieli alla presenza del Vescovo Palmieri. Quest'anno il corteo sarà attenzionato ancora di più e il sestiere capace di interpretarlo al meglio verrà premiato con un riconoscimento ad hoc dedicato alla memoria di Giacinto Federici, storico segretario dell'ente Quintana. Da oggi scatta il fermo pesca, stop delle attività strascico da Trieste ad Ancona. Dal 16 agosto il fermo si estenderà anche da San Benedetto fino a Bari. Ancora tutti irrisolti però i nodi che attanagliano il settore. A fine giugno le principali marinerie dell'Adriatico si erano riunite per fare il punto sulle criticità del sistema e della situazione. Caro gasolio, credito d'imposta promosso dal governo che tarda ad arrivare e rimborsi del fermo che sono ancora palo. Questi i nodi principali che accomunano tutte le marinerie, con tanta incertezza per il futuro, come hanno affermato i pescatori. Confronto operativo tra il sindaco Mozzoni di San Benedetto e i presidenti dei comitati di quartiere. Durante la riunione il primo cittadino ha chiesto a ciascun comitato di raccogliere in un documento le principali criticità e le proposte relative al proprio territorio, per poi trasmetterle formalmente al comune. L'obiettivo è quello di definire un quadro complessivo delle priorità sul quale programmare gli interventi nei prossimi mesi. Il calcio, con l'attesa per l'amichevole Ascoli-Lazio che cresce, i bianconeri disputeranno domenica una sfida dal sapore di Serie A alle 20:45 al Del Duca. Stadio sold out per una partita molto attesa che è stata ampiamente superata, con 9.000 presenze che sono certe. Il settore ospite è stato ampliato ad altri 900 posti. A partire da oggi si procederà a mettere gli ultimi 335 biglietti a disposizione per lo stadio Del Duca. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. In arrivo la nuova ondata di caldo con picchi sul nostro territorio e il termometro che dovrebbe salire fino a 40 gradi, previste notti tropicali. Per capire meglio com'è la situazione e cosa accadrà in questi giorni, siamo in collegamento con il professore Massimiliano Fazzini, docente, climatologo e nivologo dell'Università di Camerino. Dunque, professore, è una nuova ondata di caldo quella che sta arrivando sul nostro territorio?
2: La situazione è che noi tendiamo sempre ad amplificare quelli che realmente sono i numeri. È un'ondata di caldo, se così si può dire, normalissima. Il problema è che non si può ancora definire ondata di caldo, perché ricordiamo che secondo gli standard internazionali si definisce ondata di caldo un periodo di almeno 5 giorni in cui la temperatura, ad esempio per Ascoli Piceno, superi nei valori massimi 35 gradi. Attualmente non abbiamo neppure sfiorato in questi giorni questo valore, per cui è non corretto parlare di ondata di caldo. Sicuramente nei prossimi giorni, con un aumento ulteriore, seppur lieve, delle temperature, probabilmente raggiungeremo o supereremo questi valori e forse potremo allora parlare di ondata di caldo.
1: Secondo lei, professore, c'è la tendenza un po' a fare allarmismo quando si parla di previsioni meteo, soprattutto in estate?
2: Assolutamente sì, perché questo tipo di allarmismo, che è basato su dati farlocchi, dove si vanno a mettere insieme dati rilevati a terra e dati rilevati a satellite senza che ci sia l'ok da parte dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, non fa altro che avere un doppio esito negativo. Primo, si allarma troppo la popolazione, specialmente quella cagionevole di salute, quindi soprattutto gli anziani e i bimbi. Seconda cosa, che è quella più grave, si va a rendere più efficace la parola di chi nega il cambiamento climatico, che invece è violento, evidente e palese. Perché? Perché non si usano dati veri e si diffondono, ad esempio nel web, pur di cercare qualche click in più, delle notizie che sono assolutamente sbagliate, ripeto, da un punto di vista scientifico.
1: Però che cosa accadrà nelle prossime ore sul nostro territorio? Si è parlato di notti tropicali, cosa dobbiamo aspettarci?
2: Certo, sicuramente il problema delle notti tropicali c'è, ma ricordiamo anche per tutti che una notte tropicale è una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Questa evoluzione di questo parametro lo studiamo tantissimo quando facciamo adattamento, piani di azione clima, e obiettivamente c'è un'evidenza che le notti tropicali stanno aumentando in frequenza, non in intensità. Sarà sicuramente la cosa più fastidiosa, tra virgolette, che dovremo affrontare da qui e perlomeno per tutta la prima settimana di agosto, in quanto solo oltre gli 800-1000 metri potremo avere temperature minime per almeno 2 o 3 ore, sottolineo, inferiore ai 20 gradi. Faccio qualche esempio: tra domenica e lunedì, che dovrebbero essere due giornate più calde, le temperature minime oscilleranno intorno ai 23-24 gradi sulla costa, intorno ai 21-22 gradi nei fondi valle e quindi anche nella città di Ascoli. Quindi evidentemente il fenomeno ci sarà, anche se non sarà particolarmente intenso.
1: Quali sono le cause dell'intensità e della durata di questa ondata di calore? Perché la statistica ci dice che fenomeni sempre più frequenti e intensi stanno diventando.
2: Esatto, qui hai usato due aggettivi perfetti, scientificamente validi. Il problema di base è che queste ondate di calore, vedremo se questa sarà la quarta ondata di calore appunto, sono la netta ed evidente prova che c'è un'estremizzazione climatica. Cioè, faccio proprio degli esempi pratici per far capire a tutti. Il fatto che la temperatura negli ultimi 100 anni sia aumentata di 1,5 gradi, che è un valore enorme, apro e chiudo parentesi, non è palpabile da tutti. Io sfido chiunque in questo momento a dire che fuori ci sono 32 o 33 gradi e mezzo. Non è possibile se non abbiamo un termometro. Quello che invece è evidente a tutti è che questa frequenza e questa intensità di periodi molto caldi è effettivamente palpabile, è visibile, purtroppo la dobbiamo vivere con tutte le problematiche che ci dà, e questo non è altro che la conseguenza di questo riscaldamento climatico ripeto, che sembrerebbe solamente di un grado e mezzo, che invece ci dà queste problematiche sotto molti punti di vista, dalla mancanza di acqua al problema sociosanitario, al problema del verde pubblico, a tanti altri problemi che con ogni probabilità nei prossimi anni andranno purtroppo ad aumentare.
1: Quali sono, professore, le zone della provincia Picena in cui si registreranno le temperature più alte nel periodo?
2: Ma come sempre, per quanto riguarda le massime, sono i bassi fondivalle, no? Quindi il fondivalle del Tronto, il fondivallo del Tesino, se vogliamo anche del Menocchia, del Biellaso, che pur ricade nella limitrofa provincia di Fermo, perché non beneficiano di brezze marine sufficienti e perché invece soffrono la condizione del surriscaldamento dei fondivalle. Questo durante il giorno, e qui appunto tra domenica, lunedì e martedì, supereremo i 35 gradi. Per quanto riguarda le minime invece, sembrerebbe un paradosso, ma le minime tendono ad essere più elevate per questo tipo di tempo in collina piuttosto che in fondivalle, perché ricordiamoci che l'aria meno calda tende ad andare verso il basso, quindi occupa i fondivalle durante la notte, mentre in collina tra i 200 e i 500 metri dovremmo avere le minime più alte e chiaramente notti tropicali di moderata intensità.
1: Abbiamo assistito nei giorni scorsi a una violenta grandinata che appunto si è verificata a San Benedetto, eventi estremi che si purtroppo manifestano sempre più spesso. Sarà sempre così? Dobbiamo abituarci? Come vede lei la situazione all'orizzonte?
2: Il verbo abituare in questo caso non è produttivo, nel senso che dobbiamo abituarci da un punto di vista appunto del fatto che dovremo viverli, ma ancor prima dobbiamo finalmente, una volta per tutte, iniziare ad adattarci. Adattamento significa rispettare le facilissime e semplici regole dei piani di protezione civile. Faccio un esempio: la città di Ascoli Piceno è dotata di un piano energia e clima, di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che stiamo rivedendo, di una serie di innovazioni meteoclimatiche che servono per mitigare il rischio idraulico, di un piano di emergenza innovativo e molto moderno. Eppure, quando andiamo a vedere gli esiti di un evento meteorologico importante, nessuno è preparato. Quindi dobbiamo essere noi i primi attori, dobbiamo ricordarci queste 4-5 regole. Se grandina, come è evidente, quando inizia a grandinare, non andiamo a far foto o click o selfie per far vedere che siamo vicino alla grandine. Ripariamoci, perché ricordiamoci che a San Benedetto, appunto, durante la grandinata di martedì 22, ci sono stati circa 60 ingressi al pronto soccorso, alcuni dei quali gravi. Durante dei fenomeni particolarmente intensi, violenti scrosci di pioggia, non bombe d'acqua, bisogna stare più lontani possibile dai rii minori, dai torrenti minori, che sono secchi ma in poche decine di minuti si ingrossano e possono veramente darci dei guai seri. Quando ci sono le fulminazioni, non andiamo sotto le piante, rimaniamo in casa o addirittura rifugiamoci nelle auto, che sono sicuramente al 100% sicure, perché per principi fisici molto semplici. Se noi andiamo a leggerci mezza pagina del piano di emergenza contenuta nei piani, appunto nei piani specifici, e che sono disponibili su internet, sicuramente avremo fatto un grosso passo avanti dal punto di vista dell'adattamento a questi fenomeni estremi.
1: Parlando invece di quello che è l'indagine che lei sta portando avanti, mi diceva dello studio sui ghiacciai, com'è la situazione, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori, visto che lei è in prima linea su questo fronte?
2: Ma anche qui, purtroppo, pur di essere citati o pur di far vedere che si esiste a livello meteorologico, ci dicono delle fandonie preoccupanti. Io sono reduce appunto alla campagna di glaciale sulle Alpi Retiche e devo dire che la situazione è meno peggio, non migliore, negli ultimi 5 anni. La situazione del fronte dei ghiacciai e della persistenza della neve stagionale, perlomeno fino ad ora, è relegata a quote inferiori a quella che avevamo potuto trovare negli anni precedenti. Poi girano delle foto sui web e via dicendo, che con ogni probabilità rappresentano una situazione localizzata, o probabilmente non sono nemmeno di questi giorni, che non si sa perché vogliono amplificare, ripeto, una situazione che già di per sé è estremamente critica e quindi non ha bisogno di evidenze farlocche per farlo capire alla gente, perché poi la gente prende ancora più paura e veramente cade in uno stato di veramente di ansia derivante appunto da notizie quasi sempre infondate.
1: Noi infatti abbiamo voluto ascoltare proprio la voce del nostro meteorologo professor Fazzini per avere un'idea chiara su quale fosse la situazione. Abbiamo sui nostri smartphone tantissime applicazioni di previsioni meteo. Le chiediamo di quale possiamo fidarci e quali sono le previsioni più attendibili, di quali possiamo avere fiducia.
2: Ma su questo, Verusca, non ti posso aiutare, perché essendo poi il coordinatore per l'Italia delle certificazioni meteo, non è questione di conflitto di interesse, ma non sarei né etico né corretto. Ci sono alcune applicazioni, questo lo posso dire perché esula da qualsiasi problema, come quella del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, che da sempre vengono viste come applicazioni del vero servizio meteo italiano, ma in realtà non è così. Ma sicuramente l'aeronautica militare, con la sua preparazione, con la sua capacità negli studi e nella modellizzazione, è un po' il punto di riferimento in Italia. Per altri siti meteo privati chiaramente non sarebbe assolutamente corretto esprimersi, ma quello che posso dire è che non vi dovete fidare delle previsioni oltre 3-4 giorni e non vi dovete fidare delle previsioni a 1-2 giorni quando stanno per arrivare temporali. Mi spiego meglio, il temporale può anche essere azzeccato tra virgolette dal modello, anche l'orario, ma sicuramente se viene ben individuata l'area precisa dove il fenomeno più intenso avverrà è solo questione di fortuna, perché questi modelli non sono validati da meteorologi, sono derivanti dalle applicazioni di machine learning e di intelligenza artificiale e scientificamente non hanno assolutamente alcun valore. Per cui se ci si prende è fortuna, se non ci si prende oserei dire è il calcolo delle probabilità. Ci sono dei siti meteo che evidenziano ad esempio la probabilità di accadimento di un fenomeno temporalesco piuttosto che di temperature particolarmente elevate. Questo è sicuramente un passo in avanti dal punto di vista scientifico, però ricordiamoci sempre di considerare una previsione attendibile quando supera almeno l'80%, perché se io a 5 giorni vedo un'attendibilità del 50% è come tirare la monetina e scommettere su testo croce, quindi la validità e l'attendibilità crollano rapidamente.
1: Io ringrazio il professore Massimiliano Fazzini, docente, climatologo e nivologo dell'Università di Camerino, per essere stato nostro ospite e aver chiarito tanti aspetti. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. I giovani riscoprono la figura di Sant'Emidio, giovane tra i giovani ed evangelizzatore, lo ha detto il Vescovo Palmieri nell'ambito della presentazione degli appuntamenti dedicati al santo patrono ascolano.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio, e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo. Sicuramente Sant'Emidio ci ha insegnato la logica del vivere insieme, della coesione sociale, la logica della pace, la logica di portare avanti tutti quei valori che ci permettono di vivere bene insieme, e credo che ancora una volta, che sono i valori del Vangelo, e credo che ancora una volta Sant'Emidio voglia ricordarceli.
1: Così il Vescovo Palmieri, e per il secondo anno Radio Ascoli in collaborazione con la Diocesi mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio una serie di eventi per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono, momenti di preghiera, riflessione sulla figura del primo Vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e appuntamenti con il podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Stasera alle 19 in cattedrale, appuntamento con Profili nascosti della devozione al Santo Protettore con Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Martedì 4 agosto alle 20:45, con partenza dalla cattedrale, la camminata spirituale Una notte per Sant'Emidio, alla scoperta dei luoghi del nostro patrono con Don Francesco Mangani. Temperature in salita in tutto il territorio piceno, con picchi che potrebbero arrivare fino a 40 gradi con notti tropicali. Ne abbiamo parlato con il professore Massimiliano Fazzini, docente climatologo e nivologo di Unicam, che ai nostri microfoni ha parlato però di troppo allarmismo che si sta facendo.
3: Primo, si allarma troppo la popolazione, specialmente quella cagionevole di salute, quindi soprattutto gli anziani e i bimbi. Seconda cosa, che è quella più grave, si va a rendere più efficace la parola di chi nega il cambiamento climatico, che invece è violento, evidente e palese. Perché? Perché non si usano dati veri e si diffonde.

0: permettono, ad esempio nel web, pur di cercare qualche clic in più, delle notizie che sono assolutamente sbagliate, ripeto, da un punto di vista scientifico.
1: Conto alla rovescia per la Quintana di domenica. Il corteo partirà alle ore 16, in programma la diretta streaming su YouTube con la giostra e quella di Rai 3 a partire dalle 18. Stanotte le ultime decorazioni sui ponti di Porta Maggiore, Porta Solesta e Sant'Emidio, mentre tra stasera e domani i sestieri ospiteranno le cene propiziatorie. Ovunque è stato registrato il sold out. Domani poi a Piazza del Popolo la tradizionale cerimonia dell'offerta dei cieli alla presenza del Vescovo Palmieri. Quest'anno il corteo sarà attenzionato ancora di più e il sestiere capace di interpretarlo al meglio verrà premiato con un riconoscimento ad hoc dedicato alla memoria di Giacinto Federici, storico segretario dell'Ente Quintana. Da oggi scatta il fermo pesca, stop delle attività strascico da Trieste ad Ancona. Dal 16 agosto il fermo si estenderà anche da San Benedetto fino a Bari. Ancora tutti irrisolti però i nodi che attanagliano il settore. A fine giugno le principali marinerie dell'Adriatico si erano riunite per fare il punto sulle criticità del sistema e della situazione. Caro gasolio, credito d'imposta promosso dal governo che tarda ad arrivare e rimborsi del fermo che sono ancora il palo, questi i nodi principali che accomunano tutte le marinerie, con tanta incertezza per il futuro, come hanno affermato i pescatori. Confronto operativo tra il sindaco Mozzoni di San Benedetto e i presidenti dei comitati di quartiere. Durante la riunione il primo cittadino ha chiesto a ciascun comitato di raccogliere in un documento le principali criticità e le proposte relative al proprio territorio, per poi trasmetterle formalmente al comune. L'obiettivo è quello di definire un quadro complessivo delle priorità sul quale programmare gli interventi nei prossimi mesi. Il calcio, con l'attesa per l'amichevole Ascoli-Lazio che cresce, i bianconeri disputeranno domenica una sfida dal sapore di Serie A alle 20:45 al Del Duca. Stadio sold out per una partita molto attesa che è stata ampiamente superata con 9.000 presenze che sono certe. Il settore ospite è stato ampliato ad altri 900 posti. A partire da oggi si procederà a mettere gli ultimi 335 biglietti a disposizione per lo stadio Del Duca. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. In arrivo la nuova ondata di caldo con picchi sul nostro territorio e il termometro che dovrebbe salire fino a 40 gradi, previste notti tropicali. Per capire meglio com'è la situazione, cosa accadrà in questi giorni, siamo in collegamento con il professore Massimiliano Fazzini, docente, climatologo e nivologo dell'Università di Camerino. Dunque, professore, è una nuova ondata di caldo quella che sta arrivando sul nostro territorio?
2: La situazione è che noi tendiamo sempre ad amplificare quelli che realmente sono i numeri. È un'ondata di caldo, se così si può dire, normalissima. Il problema è che non si può ancora definire ondata di caldo, perché ricordiamo che secondo gli standard internazionali si definisce ondata di caldo un periodo di almeno 5 giorni in cui la temperatura, ad esempio per Ascoli Piceno, superi nei valori massimi 35 gradi. Attualmente non abbiamo neppure sfiorato in questi giorni questo valore, per cui è non corretto parlare di ondata di caldo. Sicuramente nei prossimi giorni, con un aumento ulteriore, seppur lieve, delle temperature, probabilmente raggiungeremo o supereremo questi valori e forse potremo allora parlare di ondata di caldo.
1: Secondo lei, professore, c'è la tendenza un po' a fare allarmismo quando si parla di previsioni meteo, soprattutto in estate?
2: Assolutamente sì, perché questo tipo di allarmismo, che è basato su dati farlocchi, dove si vanno a mettere insieme dati rilevati a terra e dati rilevati a satellite senza che ci sia l'ok da parte dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, non fa altro che avere un doppio esito negativo. Primo, si allarma troppo la popolazione, specialmente quella cagionevole di salute, quindi soprattutto gli anziani e i bimbi. Seconda cosa, che è quella più grave, si va a rendere più efficace la parola di chi nega il cambiamento climatico, che invece è violento, evidente e palese. Perché? Perché non si usano dati veri e si diffondono, ad esempio nel web, pur di cercare qualche click in più, delle notizie che sono assolutamente sbagliate, ripeto, da un punto di vista scientifico.
1: Però che cosa accadrà nelle prossime ore sul nostro territorio? Si è parlato di notti tropicali, cosa dobbiamo aspettarci?
2: Certo, sicuramente il problema delle notti tropicali c'è, ma ricordiamo anche per tutti che una notte tropicale è una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Questa evoluzione di questo parametro lo studiamo tantissimo quando facciamo adattamento, piani di azione clima, e obiettivamente c'è un'evidenza che le notti tropicali stanno aumentando in frequenza, non in intensità. Sarà sicuramente la cosa più fastidiosa, tra virgolette, che dovremo affrontare da qui e perlomeno per tutta la prima settimana di agosto, in quanto solo oltre gli 800-1000 metri potremo avere temperature minime per almeno 2 o 3 ore, sottolineo, inferiore ai 20 gradi. Faccio qualche esempio: tra domenica e lunedì, che dovrebbero essere 2 giornate più calde, le temperature minime oscilleranno intorno ai 23-24 gradi sulla costa, intorno ai 21-22 gradi nei fondi valle e quindi anche nella città di Ascoli. Quindi evidentemente il fenomeno ci sarà, anche se non sarà particolarmente intenso.
1: Quali sono le cause dell'intensità e della durata di questa ondata di calore? Perché la statistica ci dice che fenomeni sempre più frequenti e intensi stanno diventando.
2: Esatto, qui hai usato 2 aggettivi perfetti, scientificamente validi. Il problema di base è che queste ondate di calore, vedremo se questa sarà la quarta ondata di calore appunto, sono la netta ed evidente prova che c'è un'estremizzazione climatica. Cioè, faccio proprio degli esempi pratici per far capire a tutti. Il fatto che la temperatura negli ultimi 100 anni sia aumentata di 1,5 gradi, che è un valore enorme, apro e chiudo parentesi, non è palpabile da tutti. Io sfido chiunque in questo momento a dire che fuori ci sono 32 o 33,5 gradi. Non è possibile se non abbiamo un termometro. Quello che invece è evidente a tutti è che questa frequenza e questa intensità di periodi molto caldi è effettivamente palpabile, è visibile, purtroppo la dobbiamo vivere con tutte le problematiche che ci dà, e questo non è altro che la conseguenza di questo riscaldamento climatico ripeto, che sembrerebbe solamente di un grado e mezzo, che invece ci dà queste problematiche sotto molti punti di vista, dalla mancanza di acqua al problema sociosanitario, al problema del verde pubblico, a tanti altri problemi che con ogni probabilità nei prossimi anni andranno purtroppo ad aumentare.
1: Quali sono, professore, le zone della provincia Picena in cui si registreranno le temperature più alte del periodo?
2: Ma come sempre, per quanto riguarda le massime, sono i bassi fondivalle, no? Quindi il fondivalle del Tronto, il fondivalle del Tesino, del Senzia, se vogliamo anche del Minocchio, del Dell'Aso, che pur ricade nella limitrofa provincia di Fermo, perché non beneficiano di brezze marine sufficienti e perché invece soffrono la condizione del surriscaldamento dei fondivalle. Questo durante il giorno, e qui appunto tra domenica, lunedì e martedì, supereremo i 35 gradi. Per quanto riguarda le minime invece, sembrerebbe un paradosso, ma le minime tendono ad essere più elevate in questo, per questo tipo di tempo, in collina piuttosto che in fondivalle, perché ricordiamoci che l'aria meno calda tende ad andare verso il basso, quindi occupa i fondivalle durante la notte, mentre in collina tra i 200 e i 500 metri dovremmo avere le minime più alte, chiaramente notti tropicali di moderata intensità.
1: Abbiamo assistito nei giorni scorsi a una violenta grandinata che appunto si è verificata a San Benedetto, eventi estremi che si purtroppo manifestano sempre più spesso, sarà sempre così, dobbiamo abituarci, come vede lei la situazione all'orizzonte?
2: Il verbo abituare in questo caso non è produttivo, nel senso che dobbiamo abituarci da un punto di vista appunto del fatto che dovremo viverli, ma ancor prima dobbiamo finalmente, una volta per tutte, iniziare ad adattarci. Adattamento significa rispettare le facilissime e semplici regole dei piani di protezione civile. Faccio un esempio: la città di Ascoli Piceno è dotata di un piano energia e clima, di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che stiamo rivedendo, di una serie di innovazioni meteoclimatiche che servono per mitigare il rischio idraulico, di un piano di emergenza innovativo e molto moderno. Eppure, quando andiamo a vedere gli esiti di un evento meteorologico importante, nessuno è preparato. Quindi dobbiamo essere noi i primi attori, dobbiamo ricordarci queste 4-5 regole. Se grandina, come è evidente, quando inizia a grandinare, non andiamo a far foto o click o selfie per far vedere che siamo vicino alla grandina, ripariamoci, perché ricordiamoci che a San Benedetto, appunto, durante la grandinata di martedì 22, ci sono stati circa 60 ingressi al pronto soccorso, alcuni dei quali gravi. Durante dei fenomeni particolarmente intensi, violenti scrosci di pioggia, non bombe d'acqua, bisogna stare più lontani possibile dai rii minori, dai torrenti minori, che sono secchi ma in poche decine di minuti si ingrossano e possono veramente darci dei guai seri. Quando ci sono le fulminazioni, non andiamo sotto le piante, rimaniamo in casa o addirittura rifugiamoci nelle auto, che sono sicuramente al 100% sicure, perché per principi fisici molto semplici. Se noi andiamo a leggerci mezza pagina del piano di emergenza contenuta nei piani, appunto nei piani specifici, e che sono disponibili su internet, sicuramente avremo fatto un grosso passo avanti dal punto di vista dell'adattamento a questi fenomeni estremi.
1: Parlando invece di quello che è l'indagine che lei sta portando avanti, mi diceva dello studio sui ghiacciai, com'è la situazione, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori visto che lei è in prima linea su questo fronte?
2: Ma anche qui, purtroppo, pur di essere citati o pur di far vedere che si esiste a livello meteorologico, ci dicono delle fandonie preoccupanti. Io sono reduce appunto alla campagna di glaciale sulle Alpi Retiche e devo dire che la situazione è meno peggio, non migliore, negli ultimi 5 anni. La situazione del fronte dei ghiacciai e della persistenza della neve stagionale, perlomeno fino ad ora, è relegata a quote inferiori a quella che avevamo potuto trovare negli anni precedenti. Poi girano delle foto sui web e via dicendo, che con ogni probabilità rappresentano una situazione localizzata, o probabilmente non sono nemmeno di questi giorni, che non si sa perché vogliono amplificare, ripeto, una situazione che già di per sé è estremamente critica e quindi non ha bisogno di evidenze farlocche per farlo capire alla gente, perché poi la gente prende ancora più paura e veramente cade in uno stato di veramente di ansia derivante appunto da notizie quasi sempre infondate.
1: Noi infatti abbiamo voluto ascoltare proprio la voce del nostro meteorologo professor Fazzini per avere un'idea chiara su quale fosse la situazione. Abbiamo sui nostri smartphone tantissime applicazioni di previsioni meteo, le chiediamo di quale possiamo fidarci e quali sono le previsioni più attendibili, di quali possiamo avere fiducia.
2: Ma su questo, Verusca, non ti posso aiutare, perché essendo poi il coordinatore per l'Italia delle certificazioni meteo, non è questione di conflitto di interesse, ma non sarei né etico né corretto. Ci sono alcune applicazioni, questo lo posso dire perché esula da qualsiasi problema, come quella del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, che da sempre vengono viste come applicazioni del vero servizio meteo italiano, ma in realtà non è così. Ma sicuramente l'Aeronautica Militare, con la sua preparazione, con la sua capacità negli studi e nella modellizzazione, è un po' il punto di riferimento in Italia. Per altri siti meteo privati chiaramente non sarebbe assolutamente corretto esprimersi, ma quello che posso dire è che non vi dovete fidare delle previsioni oltre 3-4 giorni e non vi dovete fidare delle previsioni a 1-2 giorni quando stanno per arrivare temporali. Mi spiego meglio, il temporale può anche essere azzeccato tra virgolette dal modello, anche l'orario, ma sicuramente se viene ben individuata l'area precisa dove quel fenomeno più intenso avverrà, è solo questione di fortuna, perché questi modelli non sono validati da meteorologi, sono derivanti dalle applicazioni di machine learning e di intelligenza artificiale e scientificamente non hanno assolutamente alcun valore. Per cui se ci si prende è fortuna, se non ci si prende oserei dire è il calcolo di probabilità. Ci sono dei siti meteo che evidenziano ad esempio la probabilità di accadimento di un fenomeno temporalesco piuttosto che di temperature particolarmente elevate. Questo è sicuramente un passo in avanti dal punto di vista scientifico, però ricordiamoci sempre di considerare una previsione attendibile quando supera almeno l'80%, perché se io a 5 giorni vedo un'attendibilità del 50% è come tirare la monetina e scommettere su testo croce, quindi la validità e l'attendibilità crollano rapidamente.
1: Io ringrazio il professore Massimiliano Fazzini, docente, climatologo e nivologo dell'Università di Camerino, per essere stato nostro ospite e aver chiarito tanti aspetti. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. I giovani riscoprono la figura di Sant'Emidio, giovane tra i giovani ed evangelizzatore, lo ha detto il Vescovo Palmieri nell'ambito della presentazione degli appuntamenti dedicati al Santo Patrono Ascolano.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo. Sicuramente Sant'Emidio ci ha insegnato la logica

0: la devozione al santo protettore con Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Martedì 4 agosto alle 20:45, con partenza dalla cattedrale, la camminata spirituale Una notte per Sant'Emidio, alla scoperta dei luoghi del nostro patrono con Don Francesco Mangani. Temperature in salita in tutto il territorio piceno, con picchi che potrebbero arrivare fino a 40 gradi con notti tropicali. Ne abbiamo parlato con il professore Massimiliano Fazzini, docente climatologo e nivologo di Unicam, che ai nostri microfoni ha parlato però di troppo allarmismo che si sta facendo.
1: Primo, si allarma troppo la popolazione, specialmente quella cagionevole di salute, quindi soprattutto gli anziani e i bimbi. Seconda cosa, che è quella più grave, si va a rendere più efficace la parola di chi nega il cambiamento climatico, che invece è violento, evidente e palese. Perché? Perché non si usano dati veri e si diffondono, ad esempio nel web, pur di cercare qualche click in più, delle notizie che sono assolutamente sbagliate, ripeto, da un punto di vista scientifico.
0: Questa era una piccola anticipazione della puntata odierna di Realtà Locali, che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. Conto alla rovescia per la Quintana di domenica. Il corteo partirà alle ore 16, in programma la diretta streaming su YouTube con la giostra e quella di Re3 a partire dalle 18. Stanotte le ultime decorazioni sui ponti di Porta Maggiore, Porta Solestà e Sant'Emidio, mentre tra stasera e domani i sestieri ospiteranno le cene propiziatorie. Ovunque è stato registrato il sold out. Domani poi a Piazza del Popolo la tradizionale cerimonia dell'offerta dei cieli alla presenza del Vescovo Palmieri. Quest'anno il corteo sarà attenzionato ancora di più e il sestiere capace di interpretarlo al meglio verrà premiato con un riconoscimento ad hoc dedicato alla memoria di Giacinto Federici, storico segretario dell'Ente Quintana. Da oggi scatta il fermo pesca, stop delle attività strascico da Trieste ad Ancona. Dal 16 agosto il fermo si estenderà anche da San Benedetto fino a Bari. Ancora tutti irrisolti però i nodi che attanagliano il settore. A fine giugno le principali marinerie dell'Adriatico si erano riunite per fare il punto sulle criticità del sistema e della situazione. Caro gasolio, credito d'imposta promosso dal governo che tarda ad arrivare e rimborsi del fermo che sono ancora al palo, questi i nodi principali che accomunano tutte le marinerie, con tanta incertezza per il futuro, come hanno affermato i pescatori. Confronto operativo tra il sindaco Mozzoni di San Benedetto e i presidenti dei comitati di quartiere. Durante la riunione il primo cittadino ha chiesto a ciascun comitato di raccogliere in un documento le principali criticità e le proposte relative al proprio territorio per poi trasmetterle formalmente al comune. L'obiettivo è quello di definire un quadro complessivo delle priorità sul quale programmare gli interventi nei prossimi mesi. Il calcio, con l'attesa per l'amichevole Ascoli-Lazio che cresce, i bianconeri disputeranno domenica una sfida dal sapore di Serie A alle 20:45 al Del Duca. Stadio sold out per una partita molto attesa che è stata ampiamente superata con 9.000 presenze che sono certe. Il settore ospite è stato ampliato ad altri 900 posti. A partire da oggi si procederà a mettere gli ultimi 335 biglietti a disposizione per lo stadio Del Duca. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascolti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi delle quali già tornate in Marocco. 57 corpi recuperati senza vita. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato la sospensione di Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri cinque, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto oggi a 66 anni. Per lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il calcio che amiamo.
2: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita.
1: Agli europei di nuoto il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadra. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Un'ultima ora è stato recuperato intorno a mezzogiorno. Il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Pod a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
4: Terza puntata, Ascoli e la festa di Sant'Emidio.
5: Benvenuti a questa terza puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri, Emidio primo vescovo e patrono della città di Ascoli Piceno. Come i nostri ascoltatori sanno, questo ciclo di programmi in occasione delle festività patronali esamina diversi aspetti del santo: la storia, la missione, la rappresentazione nell'arte, le tradizioni, il culto popolare, la sua diffusione nel mondo e altro ancora. Gli appuntamenti precedenti potete riascoltarli in podcast sul nostro sito radioascoli.it. Oggi incontriamo Andrea Viozzi, storico dell'arte ma anche esperto di tradizioni locali. Con lui approfondiamo il rapporto tra il santo e gli ascolani e partiamo proprio da questo. Quali sono le tradizioni del territorio piceno legate al santo patrono?
6: Allora, le tradizioni legate al culto di Sant'Emidio sono tradizioni che si innescano con il tessuto della città e con la storia della città di Ascoli Piceno, ma non solo di Ascoli Piceno, io direi dell'intero territorio ascolano. Pensiamo per esempio anche alla presenza dei castelli, no? All'interno della Quintana, quindi il legame che c'era tra Ascoli e i castelli. Tradizioni emidiane sono tradizioni che mi riportano tra l'altro indietro nel tempo. di quando piccolino a casa dei nonni qui ad Ascoli mia nonna si svegliava prestissimo la mattina del 5 agosto per andare appunto alla prima messa in cattedrale e per riportare a casa la pianta del basilico, e nonostante che l'avesse sul suo orticello sul terrazzo, però la piantina di Sant'Emidio benedetta alle 5 di mattina da Sua Eccellenza era qualcosa di magnifico, e le tradizioni legate al mondo del basilico di Sant'Emidio sono tradizioni antichissime. Già la pianta basilico è una pianta che ha origine antica e origine regale. La parola appunto basilico è una parola antica che sta in indicare qualcosa che apparteneva al re, qualcosa appunto di regale, e la tradizione appunto narra che già nei tempi antichi gli antichi romani utilizzavano proprio il basilico per decorare gli ambienti dei palazzi appunto degli imperatori e dei re, e questa tradizione è andata avanti ed è stata chiaramente ripresa nelle tradizioni cristiane ed è legata ad un momento storico importante della vita di Sant'Emidio. Sant'Emidio appunto che dopo la sua sepoltura in quel di Sant'Emidio alle Grotte, quando ci fu appunto la traslazione del corpo di Sant'Emidio intorno all'undicesimo secolo, la leggenda appunto racconta che trovarono il sarcofago nel corpo di Miglio proprio avvolto completamente da questo basilico che continuava a spuntare nonostante che il luogo fosse umido e buio. E il basilico ancora oggi, la mattina del 5, colora con il suo verde che contrasta con il bianco del travertino della facciata della cattedrale Sant'Emidio e profuma l'intera piazza appunto di Sant'Emidio. E quindi la tradizione del basilico è una tradizione molto forte. Così come altra tradizione è quella culinaria, le pietanze che si mangiano il giorno di Sant'Emidio, la misticanza, l'oliva fritta, appunto il fritto tipico ascolano, i tagliolini con ragù. Ricordo appunto da piccolino il 5 agosto mia nonna che cucinava queste pietanze che ancora oggi gli ascolani, che sono molto legati alla festa del loro patrono, rispettano e portano avanti nelle loro tradizioni annuali proprio in onore del loro santo patrono. Le tradizioni di Sant'Emidio sono appunto tradizioni che in un certo qual senso mettono insieme l'aspetto religioso, l'aspetto antropologico, l'aspetto civile, l'aspetto spirituale, l'aspetto storico. Emidio e le sue tradizioni sono un tutt'uno con la città di Ascoli, quindi chiaramente svolgono un ruolo fondamentale e continuano ancora oggi a rinvigorire, a non spegnere mai quella fiamma della passione, dell'ardore che appunto bisogna suscitare e rinvigorire nel cuore soprattutto dei più giovani. E fa bene Sua Eccellenza spesso a sottolineare come Sant'Emidio deve essere appunto visto come un giovane, perché i giovani ascolani, i ragazzini, i bambini che anche il 5 agosto vediamo in Piazza Ringo andare a pregare sulla tomba del santo patrono è un motivo di speranza, perché vuol dire che è una comunità che è viva, una comunità che proprio sulle spoglie del suo santo patrono, nelle tradizioni appunto emidiane, ritrova lo spirito di comunità, lo spirito di appartenenza, un'appartenenza che è religiosa, che è storica, che è culturale, che è civile.
5: E poi, l'hai già citata, c'è la visita alla cattedrale, che è un elemento centrale, in particolare alla cripta, proprio la visita a Sant'Emidio.
6: Guarda, sono tre i luoghi fondamentali nel culto emidiano, che tra l'altro sono concentrati nella platea a Ringhi, non a caso: il battistero, la cattedrale e la cripta. La cripta è sicuramente il sacello, il cuore della spiritualità emidiana, perché conserva appunto nel sarcofago i resti di Sant'Emidio e dei suoi compagni che con lui giunsero appunto ad Ascoli e trovarono appunto la morte nella nostra città, Valentino, Germanico ed Euplo. E la cripta, che tra l'altro grazie ai restauri effettuati ultimamente, ci ha riportato alla luce un tesoro straordinario. E davvero, se avessimo la possibilità di tornare indietro nel tempo e di poter ammirare quanto fastosa, quanto elegante, quanto decorativa, quanto ricca di spiritualità iconografica, davvero ci meraviglieremmo e neanche riconosceremmo i colori originali della cripta. E questo a testimonianza del fatto di come gli ascolani, la comunità, appunto, come dicevo, siano sempre stati fortemente coesi con il santo patrono. Riconoscersi nel santo patrono era fondamentale. La parola patronus è una parola di origine romana. Il patronus era il capo famiglia, il pater appunto della famiglia, il pater gens, cioè coloro, i clientes, si rifugiavano sotto il loro patrono a chiedere protezione. Ecco, questa usanza pagana, poi traslata in ambito cristiano, ha spinto molte città, tra cui Ascoli, a riconoscersi nella figura principale, ed Ascoli è fortunata perché ha nella sua città le spoglie appunto del suo santo patrono, Santo Emidio, che ha dato la sua vita appunto qui ad Ascoli. E la cripta è il luogo meraviglioso, perché sotto a questo meraviglioso paradiso celeste con santi, una sorta di volta celestiale, proteggono e conservano il saccello in cui si conserva le spoglie del santo, sotto il meraviglioso gruppo scultoreo realizzato intorno al 1728-1730 da Lazzaro Giosaffatti, che rappresenta in un grande blocco di marmo di Carrara il giovane Emidio che battezza la giovane Polisia. E sotto di loro c'è il sarcofago, anche questo è un riuso pagano, in cui sono appunto conservate le spoglie del santo patrono. La particolarità è che la cripta, in un certo qual senso, testimonia anche la coabitazione di due copatroni. Perché non dimentichiamoci che oltre a Sant'Emidio anche la Madonna appunto è patrona di Ascoli, come la Madonna è patrona di tutte le città. E in quella cripta, grazie al restauro effettuato, sono state riportate alla luce un simbolo iconografico tipico di Maria: la stella a otto punte, rosse e nere. La stella a otto punte è un tipico simbolo mariano, appunto Maria, stella del mattino. La stella ad otto punte fin dall'antichità la si riconosceva con Venere, e poi durante la tradizione cristiana appunto la Vergine Maria. Ecco, Emidio viene protetto anche dalla copatrona di Ascoli, che tempesta le volte della cripta, che ricordiamo fu completamente ristrutturata nel 1703 da Giuseppe Giosaffatti, appunto, e poi Lazzaro realizzò il gruppo scultoreo nel 1728-1730.
5: Abbiamo accennato alla immagine, all'iconografia di Sant'Emidio, no? Su questo c'è un dibattito storico sulle statue, per esempio, e anche sulle raffigurazioni.
6: Beh, sono diverse le iconografie che vede appunto Sant'Emidio. Quella più, diciamo, nota agli ascolani è lui che protegge le mura della città, nel dipinto per esempio di Tedeschi conservato in Pinacoteca, oppure nell'immagine di un Emidio Episcopus nel Polittico di Carlo Crivelli, nella Cappella del Sacramento, la prima opera appunto che il grande maestro veneziano realizza ad Ascoli quando giunge qui e commissionata da Monsignor Caffarelli. Emidio viene rappresentato anche con il Vangelo, e ce l'ha ricordato Sua Eccellenza in un recente incontro, appunto in un sarcofago che probabilmente abbelliva la facciata della cattedrale in antichità. Emidio viene rappresentato con il Vangelo aperto, quindi una iconografia, potremmo dire, triplice di Emidio: Emidio protettore dei terremoti, Emidio episcopus, quindi con la talare, con il pastorale, i tipici abiti appunto del vescovo della città, ed Emidio evangelizzatore, un Emidio che appunto ha portato il Vangelo qui ad Ascoli. Ed ecco, e torno di nuovo all'elemento appunto del battistero, che non a caso è appunto accanto alla cattedrale, che crea con la cattedrale e con la cripta un triduo importantissimo nel culto appunto di Sant'Emidio. L'iconografia che di solito siamo abituati a vedere, oltre a quella dei terremoti, è sicuramente quella tratta da Carlo Crivelli, che tra l'altro poi viene presa anche da Vittorio Crivelli, da Pietro Alemanno, appunto tutta la bottega crivellesca prende appunto spunto dal Polittico che Carlo realizzerà per la cattedrale, ricordiamo Polittico che fu realizzato per essere posto sull'altare della cattedrale di Ascoli e che poi fu spostato nella cappella appunto del Sacramento successivamente, questa meraviglioso pala d'altare in legno dorato in cui tra l'altro anche lì c'è la Vergine col Bambino al centro ed Emidio appunto è alla sinistra della Vergine Maria, alla nostra destra circondato da altri santi ed altri martiri.
5: Abbiamo anche il tema delle reliquie, per esempio, no? A partire dal famoso braccio di Sant'Emidio in poi, anche qui abbiamo elementi di narrazione della figura del santo.
6: Esatto, Emidio è anche stato oggetto di lavoro del più grande orafo ascolano e non solo del 400, Pietro Vannini, che ha realizzato due splendidi capolavori in tarda età. Tra l'altro fu aiutato anche dal figlio, dal nipote, dai suoi collaboratori, da questa fiorente bottega, definito davvero un maestro straordinario Pietro Vannini. Prima il braccio reliquiario, realizzato intorno al 1482, quando lui apre uno studio in via del Trivio, uno studio di oreficeria, appunto sappiamo dai documenti, e a seguito di questa apertura di questo studio realizzò questo meraviglioso braccio reliquario che gli fu commissionato dall'allora appunto priore della cattedrale. E poi, che tra l'altro il braccio all'interno c'è appunto la reliquia del braccio appunto di Sant'Emidio e c'è il famoso anello che Monsignor Marcucci donò alla fine del Settecento appunto ad Ascoli, anello che fu donato a Monsignor Marcucci dall'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe II e che Marcucci, quando andò a trovare l'imperatore con Papa Pio VI, ebbe in dono e poi donò a sua volta quando appunto giunse ad Ascoli, mettendolo nell'anulare del braccio reliquario appunto di Pietro Vannini. E poi c'è la meravigliosa statua in argento sbalzato, in pietre dure, laminata davvero in maniera sapiente, realizzata circa 5 anni dopo, intorno al 1487, sia da Pietro Vannini e dai suoi collaboratori, ed è una statua davvero straordinaria che ci mostra un santo episcopo, un santo vescovo, che notiamo sempre all'interno appunto della revocazione dell'offerta dei ceri, perché insieme a braccio reliquario campeggiano sul sagrato della cattedrale durante appunto la celebrazione dell'offerta dei ceri.
5: La festa di Sant'Emidio è anche caratterizzata da questo passaggio popolare della processione. Ci puoi dire qualcosa?
6: Beh, la processione era il momento in cui Emidio in un certo qual senso riabbracciava la sua città, portando appunto in processione la statua che lo raffigurava con quei meravigliosi buoi tipici marchigiani, ascolani, che tra l'altro spesso vengono rappresentati anche nei dipinti dell'Ottocento. Penso per esempio a Giovanni Fattori, che ci rappresenta questi buoi bianchi nei suoi dipinti appunto in terra toscana, ma erano gli stessi che utilizzavano anche i nostri contadini nelle nostre zone. E appunto era il momento in cui la gente poteva abbracciare simbolicamente, metaforicamente Emidio, che con il suo percorso nelle vie, nel centro storico, passava a benedire in un certo qual senso, a proteggere nuovamente la città, e tutti potevano osservare, rendergli omaggio, buttargli magari, donargli dei fiori, cercare in un qualche modo di poter toccare la statua di Sant'Emidio come se avesse potere taumaturgico. Perché? Perché l'importanza del santo era un'importanza viscerale, quindi c'era bisogno del contatto. Noi siamo sempre un po' come San Tommaso, no? Quindi se non tocchiamo, se non vediamo, è come se ci mancasse qualcosa. Quindi portare in processione la statua del santo, oltre che appunto venerarlo e festeggiarlo per la sua importanza, in un certo buon senso significava anche mettere il centro storico, il cuore della città, le due piazze principali, Piazza del Popolo e Piazza Arringo, sotto la protezione fisica appunto di Sant'Emidio, che nella statua e nella presenza delle reliquie poi all'interno delle sue statue in un certo qual senso stendeva il suo mantello di episcopo, di vescovo, proteggendo la città, un po' come l'iconografia della Madonna della Misericordia che protegge appunto sotto il suo mantello tutta la comunità dei fedeli.
5: C'è un fatto di devozione popolare che colpisce molto e che colpisce molto le persone che arrivano ad Ascoli e che non conoscono il vissuto emidiano, diciamo, della città, che è quello delle persone che, passando davanti alle finestre della cripta accanto al battistero, si fanno il segno della croce. È un fatto molto particolare questo, no?
6: Beh, questo dimostra appunto quanto sacro sia quel saccello, quanta importanza ci sia all'interno della cripta, che non è un luogo appunto qualsiasi, ma un luogo, potremmo dire, davvero divino, cioè in cui il patrono è colui che intercede il ponte, una sorta di arcobaleno, un arco che permette alla comunità di giungere fino al cielo, una sorta di ponte di collegamento fra la terra e il cielo. E questo chiaramente ci rimanda al tema del battistero, dove la pianta quadrata, che simboleggia appunto i quattro elementi della terra, i quattro elementi appunto naturali, si trova proprio sotto la volta celeste, quindi il quadrato e il cerchio che ritroviamo nel battistero, uniti tra l'altro dal numero 8, dall'ottagono del, appunto della parte superiore del tuburio. E quindi ecco, la cripta di Sant'Emidio in un certo qual senso è questo aspetto qui, cioè mettere insieme la terra col cielo. Sant'Emidio è colui che intercede presso Dio per la sua comunità. Ecco perché era importante il patrono, perché era l'elemento di congiunzione. Lui che aveva vissuto ad Ascoli, che aveva conosciuto, nonostante che giungesse dal nord, da quell'Augusta Trevirorum, che tra l'altro ha dato i natali anche a Sant'Ambrogio, circa 40 anni, 50 anni più tardi di Sant'Emidio, nonostante che provenisse dal nord, passando prima per Milano, dove è stato nominato sacerdote, poi Roma, appunto, dove è stato nominato episcopo, giunge ad Ascoli, conosce Ascoli, frequenta la città, se ne innamora così tanto da dare la vita per lei. E quindi gli ascolani ancora vivono a distanza di tanti secoli questo grosso amore, passione, ardore e fede nei confronti del loro patrono, che passando di fronte alle grate, dove tra l'altro d'estate c'è refrigerio perché senti uscire l'aria fresca stromandosi sotto il livello della terra, appunto, e quindi ristora anche, oltre che lo spirito, ristora anche il fisico, andare a far visita a Sant'Emidio. Magari non proprio il 5, perché il 5, andandoci tutta la comunità, l'umidità aumenta, però nei giorni precedenti o nei giorni successivi è anche un ristorare il corpo oltre che lo spirito, proprio per il grado di temperatura che si avverte nella cripta di Sant'Emidio, passando anche dalle finestre, perché senti uscire appunto quel vento fresco che ristora, come se Sant'Emidio in un certo qual senso ci invogliasse ad entrare nella cripta per trovare un po' di pace, un po' di tranquillità, di spiritualità e, perché no, un po' di refrigerio.
5: Grazie ad Andrea Viozzi per questa interessante chiacchierata e ci sentiamo con la quarta puntata della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
3: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
7: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
8: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. I giovani riscoprono la figura di Sant'Emidio, giovane tra i giovani ed evangelizzatore, lo ha detto il Vescovo Palmieri nell'ambito della presentazione degli appuntamenti dedicati al Santo Patrono Ascolano.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo. Sicuramente Sant'Emidio ci ha insegnato la logica del vivere insieme, della coesione sociale, la logica della pace, la logica di portare avanti tutti quei valori che ci permettono di vivere bene insieme, e credo che ancora una volta, che sono i valori del Vangelo, e credo che ancora una volta Sant'Emidio voglia ricordarceli.
1: Così il Vescovo Palmieri, e per il secondo anno Radio Ascoli in collaborazione con la Diocesi mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio, una serie di eventi per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono, momenti di preghiera, riflessione sulla figura del primo Vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e appuntamenti con il podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Stasera alle 19 in cattedrale, appuntamento con Profili nascosti della devozione al Santo Protettore con Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Martedì 4 agosto alle 20:45, con partenza dalla cattedrale, la camminata spirituale Una notte per Santo

0: paese. Perché? Perché non si usano dati veri e si diffondono, ad esempio nel web, pur di cercare qualche clic in più delle notizie che sono assolutamente sbagliate, ripeto, da un punto di vista scientifico.
1: Questa era una piccola anticipazione della puntata odierna di Realtà Locali, che potete ascoltare in podcast sul nostro sito. Conto alla rovescia per la Quintana di domenica. Il corteo partirà alle ore 16, in programma la diretta streaming su YouTube con la giostra e quella di Re3 a partire dalle 18. Stanotte le ultime decorazioni sui ponti di Porta Maggiore, Porta Solesta e Sant'Emidio, mentre tra stasera e domani i sestieri ospiteranno le cene propiziatorie. Ovunque è stato registrato il sold out. Domani poi a Piazza del Popolo la tradizionale cerimonia dell'offerta dei cieli alla presenza del Vescovo Palmieri. Quest'anno il corteo sarà attenzionato ancora di più e il sestiere capace di interpretarlo al meglio verrà premiato con un riconoscimento ad hoc dedicato alla memoria di Giacinto Federici, storico segretario dell'ente Quintana. Da oggi scatta il fermo pesca, stop delle attività strascico da Trieste ad Ancona. Dal 16 agosto il fermo si estenderà anche da San Benedetto fino a Bari. Ancora tutti irrisolti però i nodi che attanagliano il settore. A fine giugno le principali marinerie dell'Adriatico si erano riunite per fare il punto sulle criticità del sistema e della situazione. Caro gasolio, credito d'imposta promosso dal governo che tarda ad arrivare e i rimborsi del fermo che sono ancora al palo. Questi i nodi principali che accomunano tutte le marinerie, con tanta incertezza per il futuro, come hanno affermato i pescatori. Confronto operativo tra il sindaco Mozzoni di San Benedetto e i presidenti dei comitati di quartiere. Durante la riunione il primo cittadino ha chiesto a ciascun comitato di raccogliere in un documento le principali criticità e le proposte relative al proprio territorio per poi trasmetterle formalmente al comune. L'obiettivo è quello di definire un quadro complessivo delle priorità sul quale programmare gli interventi nei prossimi mesi. Il calcio, con l'attesa per l'amichevole Ascoli-Lazio che cresce, i bianconeri disputeranno domenica una sfida dal sapore di Serie A alle 20:45 al Del Duca. Stadio sold out per una partita molto attesa che è stata ampiamente superata con 9.000 presenze che sono certe. Il settore ospite è stato ampliato ad altri 900 posti. A partire da oggi si procederà a mettere gli ultimi 335 biglietti a disposizione per lo stadio Del Duca. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza migranti a Ceuta, 50.000 giunti nelle ultime 24 ore, 57 corpi recuperati, morti mentre cercavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Trump annuncia un accordo sul disarmo di Hamas a Gaza, resta alta la tensione USA-Iran nel Golfo, colpite due petroliere a Hormuz. Il caldo surriscalda, il primo sabato da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo, attesi fino a domenica oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Addio a Franco Baresi, la storica bandiera del Milan e della Nazionale ci ha lasciato a 66 anni. I funerali il 4 agosto a Milano. Buonasera da Giorgia Bresciani. In primo piano il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi sono già tornati in Marocco. 57 corpi recuperati senza vita. Fabio Bolzetta.
2: Una crisi senza precedenti, dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Sanchez ha descritto così il caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, condannato il primo ministro. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto la Spagna. Il ministro dell'interno del Marocco, Laftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nel rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Su almeno 50.000 sono oltre 37.500 le persone già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo di Madrid come tardiva e insufficiente. Il re Felipe, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, in contatto con le autorità, sta seguendo l'evolversi dell'emergenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La questione Ceuta accende il dibattito politico italiano ed europeo. Sentiamo quali sono le principali reazioni da Augusto Cantelmi.
3: Buonasera. Sì, la crisi di Ceuta diventa una questione internazionale dal forte impatto umanitario, con l'Europa che alza i muri a farlo in modo netto. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen: le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole, aggiunge, gli attraversamenti devono subito cessare. Al commissario all'immigrazione Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee: da Ceuta non si arriva in Spagna o in altri paesi. Un messaggio diretto anche al governo italiano, il primo ad accendere la miccia delle proteste, la premier Meloni, già nella giornata di ieri aveva delineato la traccia da seguire con l'ipotesi del blocco del trattato di Schengen con la Spagna. A dar voce alla strategia di Roma ci pensa poi il ministro degli esteri italiani, con accuse direttamente all'esecutivo Sanchez. Sulla linea Meloni si schiera anche la Finlandia, più prudenti invece le posizioni di Francia e Germania. Quello che accade a Ceuta stimola anche la reazione scontata di Trump. La questione dell'enclave spagnola piomba nel già pieno e infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale, con maggioranze e opposizioni su fronti opposti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E proprio in questo momento si apprende che il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna. Ci spostiamo in Medio Oriente. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo. Il presidente Trump parla di storico passo verso la pace. Nel piano in 20 punti è previsto anche il progressivo ritiro da Gaza di Israele. Il servizio di Federica Margaritora.
4: Per il presidente americano Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il piano prevede che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con un nuovo corpo di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver sottoscritto l'accordo che comprende il suo disarmo, ma ha avvertito che anche Israele ha degli obblighi da rispettare. Salterà tutto. Secondo Hamas, l'intesa include l'obbligo per gli occupanti di ritirarsi dalla striscia di Gaza, aprire i valichi di frontiera e cessare gli attacchi. Quindi, se Israele non rispettasse l'accordo, non lo farà neanche Hamas. Le tempistiche ipotizzate per l'intero processo di disarmo variano da circa 200 a 350 giorni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Resta alta la tensione fra USA e Iran. Nella notte sono proseguiti i raid americani nel Golfo. Teheran rivendica attacchi contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e fa sapere che Hormuz resterà chiuso fino a che torneranno calma e stabilità. I Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto. Massimiliano Cochi.
5: Nella notte due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state colpite dai pasdaran iraniani, che hanno così voluto dimostrare di avere ancora il pieno controllo di quel tratto di mare che è una delle vie marittime più importanti per il transito di petrolio e gas liquido e che è destinata a restare chiusa perché Stati Uniti ed Iran continuano ad attaccarsi a vicenda. Trump ha chiesto ai suoi generali di intensificare i raid per ridurre le capacità missilistiche degli iraniani, che anche nelle ultime ore hanno colpito obiettivi americani in Kuwait. E proprio per proteggere i paesi alleati del Golfo, dalla primavera scorsa è operativa una task force internazionale della quale fa parte anche l'Italia, che ha schierato 400 militari dell'aeronautica col compito di garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo, ma anche di proteggere gli interessi nazionali in quell'area. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caldo non concede tregua. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno a 19 domani, addirittura 23 domenica. Ci racconta tutto Fausto Nicastro.
6: L'annunciata quarta ondata di calore è arrivata. L'anticiclone africano, che staziona sul centro Europa, porterà anche in Italia temperature record per tutto il weekend. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal Ministero della Salute a massimo rischio per il caldo e si registrano picchi oltre i 40 gradi, soprattutto al centro nord. A peggiorare il quadro, gli alti tassi di umidità in diverse zone, che fanno aumentare i valori del caldo percepito. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il primo agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23, con allerta arancione solo ad Ancona, Bari e Messina e gialla a Reggio Calabria. E i corsi d'acqua fanno i conti con la siccità. La regione Piemonte emana lo stato di emergenza legato alla crisi idrica, dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto nella giornata di ieri. E anche i laghi soffrono, con i maggiori bacini italiani ai minimi storici e con ampie zone di secca. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Caldo e afa accompagneranno anche il primo fine settimana di esodo per le vacanze estive, domani sabato da Bollino Nero. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
7: Sabato da Bollino Nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da Bollino Nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Tragedia Verona. Un uomo di 52 anni ha ucciso l'anziana madre malata a coltellate. Fermato dalla polizia, è stato portato in questura. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Sul posto è intervenuta la scientifica. E a Messina sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse nel crollo di una palazzina. Recuperato il corpo di uno di loro. Il servizio di Marino Galdiero.
8: I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei sei dispersi del crollo della palazzina di tre piani avvenuta ieri a Pistunia, quartiere costiero di Messina. Una persona è stata tirata fuori morta. Si tratta di Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni. Rimangono ancora sotto le macerie le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Manguzzu, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnakulasauria. La sesta persona dispersa si trovava in un'altra zona dell'edificio, non era in un'abitazione, era la commessa del bazar cinese, la messinese Alessandra Frazzica. Il crollo è avvenuto attorno alle 16, si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. Le ricerche dei vigili sono complicate dall'incendio che coinvolge una parte della palazzina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la celebre cantante Patti Smith. Seconda giornata a Bari di Orizzonti Mediterranei, incontro promosso dall'Azione Cattolica Italiana, che vede al centro le sfide delle migrazioni e il dialogo fra i popoli. Il servizio di Paolo Fucili.
9: Non solo scenario di scontri, ma anche luogo di incontri, cultura, amicizia, arricchimento per lasciare ai giovani un mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. Parla così da Bari del Mediterraneo il presidente CEI Cardinale Zuppi, ospite a Orizzonti Mediterranei, appuntamento promosso da Azione Cattolica. Il presidente Giuseppe Notar Stefano:
10: non ci arrenderemo ai mestatori professionisti che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
9: Tema in evidenza i movimenti migratori col cardinale scalabriniano Fabio Baggio.
11: Non è vero che uno nasce accogliente senza paura del diverso, non è vero questo. È una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
9: E nelle ultime norme emanate dall'Europa, commenta Irene Panozzo:
12: si legge tutto esclusivamente attraverso il punto di vista e la chiave del oddio ci invadono.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale che ci ha lasciato oggi a 66 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da tutto il mondo. Ascoltiamo il servizio di Cesare Cavoni.
13: L'ultimo grande libero se n'è andato. Franco Baresi, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, è stato stroncato da un male incurabile a 66 anni. Una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso e una fascia da capitano restata al suo braccio non solo per 15 anni ma per sempre nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6. A predirgli una brillante carriera fu un altro simbolo milanista, Gianni Rivera. Baresi ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. Esordio in Serie A con il Milan, divenne capitano rossonero presto, a 22, e poi un cammino pieno di successi: 3 Coppe Campioni, 2 Intercontinentali, 4 Supercoppe Europee e 2 Italiane. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 Campionati del Mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982, per sempre capitano. Così i rossoneri lo hanno salutato su X e così lo saluta l'Italia intera. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Agli europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre a Parigi. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Abbiamo concluso. Vi ricordo che anche questa edizione del GR può essere riascoltata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona serata.
14: Questa è Radio Ascoli.
15: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. In arrivo la nuova ondata di caldo con picchi sul nostro territorio e il termometro che dovrebbe salire fino a 40 gradi, previste notti tropicali. Per capire meglio com'è la situazione e cosa accadrà in questi giorni, siamo in collegamento con il professore Massimiliano Fazzini, docente, climatologo e nivologo dell'Università di Camerino. Dunque, professore, è una nuova ondata di caldo quella che sta arrivando sul nostro territorio?
2: La situazione è che noi tendiamo sempre ad amplificare quelli che realmente sono i numeri. È un'ondata di caldo, se così si può dire, normalissima. Il problema è che non si può ancora definire un'ondata di caldo, perché ricordiamo che secondo gli standard internazionali si definisce un'ondata di caldo un periodo di almeno 5 giorni in cui la temperatura, ad esempio per Ascoli Piceno, superi nei valori massimi 35 gradi. Attualmente non abbiamo neppure sfiorato in questi giorni questo valore, per cui è non corretto parlare di ondata di caldo. Sicuramente nei prossimi giorni, con un aumento ulteriore, seppur lieve, delle temperature, probabilmente raggiungeremo o supereremo questi valori e forse potremo allora parlare di ondata di caldo.
1: Secondo lei, professore, c'è la tendenza un po' a fare allarmismo quando si parla di previsioni meteo, soprattutto in estate?
2: Assolutamente sì, perché questo tipo di allarmismo, che è basato su dati farlocchi, dove si vanno a mettere insieme dati rilevati a terra e dati rilevati a satellite senza che ci sia l'ok da parte dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, non fa altro che avere un doppio esito negativo. Primo, si allarma troppo la popolazione, specialmente quella cagionevole di salute, quindi soprattutto gli anziani e i bimbi. Seconda cosa, che è quella più grave, si va a rendere più efficace la parola di chi nega il cambiamento climatico, che invece è violento, evidente e palese. Perché? Perché non si usano dati veri e si diffondono, ad esempio nel web, pur di cercare qualche click in più, delle notizie che sono assolutamente sbagliate, ripeto,

0: almeno per tutta la prima settimana di agosto, in quanto solo oltre gli 800 mm possiamo avere temperature minime per almeno 2 o 3 ore, sottolineo, inferiore ai 20 gradi. Faccio qualche esempio: tra domenica e lunedì, che dovrebbero essere 2 giornate più calde, le temperature minime oscilleranno intorno ai 23-24 gradi sulla costa, intorno ai 21-22 gradi nei fondivalle e quindi anche nella città di Ascoli. Quindi evidentemente il fenomeno ci sarà, anche se non sarà particolarmente intenso.
1: Quali sono le cause dell'intensità e della durata di questa ondata di calore? Perché la statistica ci dice che fenomeni sempre più frequenti e intensi stanno diventando.
0: Esatto, hai usato 2 aggettivi perfetti, scientificamente validi. Il problema di base è che queste ondate di calore, vedremo se questa sarà la quarta ondata di calore appunto, sono la netta ed evidente prova che c'è un'estremizzazione climatica. Cioè, faccio proprio degli esempi pratici per far capire a tutti. Il fatto che la temperatura negli ultimi 100 anni sia aumentata di 1,5 gradi, che è un valore enorme, apre e chiudo parentesi, non è palpabile da tutti. Io sfido chiunque in questo momento a dire che fuori ci sono 32 o 33,5 gradi. Non è possibile se non abbiamo un termometro. Quello che invece è evidente a tutti è che questa frequenza e questa intensità di periodi molto caldi è effettivamente palpabile, è visibile, purtroppo la dobbiamo vivere con tutte le problematiche che ci dà, e questo non è altro che la conseguenza di questo riscaldamento climatico, ripeto, che sembrerebbe solamente di 1,5 gradi, che invece ci dà queste problematiche sotto molti punti di vista, dalla mancanza di acqua al problema sociosanitario, al problema del verde pubblico, a tanti altri problemi che con ogni probabilità nei prossimi anni andranno purtroppo ad aumentare.
1: Quali sono, professore, le zone della provincia Picena in cui si registreranno le temperature più alte del periodo?
0: Ma come sempre, per quanto riguarda le massime, sono i bassi fondivalle, no? Quindi il fondivalle del Tronto, il fondivalle del Tetino, del Senzia, se vogliamo anche del Minocchio, del Dell'Aso, che pur ricade nella limitrofa provincia di Fermo, perché non beneficiano di brezze marine sufficienti e perché invece soffrono la condizione del surriscaldamento dei fondivalle. Questo durante il giorno, e qui appunto tra domenica, lunedì e martedì supereremo i 35 gradi. Per quanto riguarda le minime invece, sembrerebbe un paradosso, ma le minime tendono ad essere più elevate per questo tipo di tempo in collina piuttosto che in fondivalle, perché ricordiamoci che l'aria meno calda tende ad andare verso il basso, quindi occupa i fondivalle durante la notte, mentre in collina tra i 200 e i 500 metri dovremmo avere le minime più alte, chiaramente notti tropicali di moderata intensità.
1: Abbiamo assistito nei giorni scorsi a una violenta grandinata che appunto si è verificata a San Benedetto, eventi estremi che si purtroppo manifestano sempre più spesso, sarà sempre così, dobbiamo abituarci, come vede lei la situazione all'orizzonte?
0: Il verbo abituare in questo caso non è produttivo, nel senso che dobbiamo abituarci da un punto di vista appunto del fatto che dovremo viverli, ma ancor prima dobbiamo finalmente, una volta per tutte, iniziare ad adattarci. Adattamento significa rispettare le facilissime e semplici regole dei piani di protezione civile. Faccio un esempio: la città di Ascoli Piceno è dotata di un piano energia e clima, di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che stiamo rivedendo, di una serie di innovazioni meteoclimatiche che servono per mitigare il rischio idraulico, di un piano di emergenza innovativo e molto moderno. Eppure, quando andiamo a vedere gli esiti di un evento meteorologico importante, nessuno è preparato. Quindi dobbiamo essere noi i primi attori, dobbiamo ricordarci queste 4-5 regole. Se grandina, come è evidente, quando inizia a grandinare, non andiamo a far foto o click o selfie per far vedere che siamo vicino alla grandina. Ripariamoci, perché ricordiamoci che a San Benedetto, appunto, durante la grandinata di martedì 22, ci sono stati circa 60 ingressi al pronto soccorso, alcuni dei quali gravi. Durante dei fenomeni particolarmente intensi, violenti scrosci di pioggia, non bombe d'acqua, bisogna stare più lontani possibile dai rimi minori, dai torrenti minori, che sono secchi, ma in pochi

0: le decine di minuti si ingrossano e possono veramente darci dei guai seri. Quando ci sono le fulminazioni non andiamo sotto le piante, rimaniamo in casa o addirittura rifugiamoci nelle auto, che sono sicuramente al 100% sicure, perché per principi fisici molto semplici. Se noi andiamo a leggerci mezza pagina del piano di emergenza contenuta nei piani, appunto nei piani specifici, e che sono disponibili su internet, sicuramente avremo fatto un grosso passo avanti dal punto di vista dell'adattamento a questi fenomeni estremi.
1: Parlando invece di quello che è l'indagine che lei sta portando avanti, mi diceva dello studio sui ghiacciai, com'è la situazione, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori, visto che lei è in prima linea su questo fronte?
0: Ma anche qui, purtroppo, pur di essere citati o pur di far vedere che si esiste a livello meteorologico, ci dicono delle fandonie preoccupanti. Io sono reduce appunto alla campagna di glaciale sulle Alpi Retiche e devo dire che la situazione è meno peggio, non migliore, negli ultimi 5 anni. La situazione del fronte dei ghiacciai e della persistenza della neve stagionale, perlomeno fino ad ora, è relegata a quote inferiori a quella che avevamo potuto trovare negli anni precedenti. Poi girano delle foto su web e via dicendo, che con ogni probabilità rappresentano una situazione localizzata, o probabilmente non sono nemmeno di questi giorni, che non si sa perché vogliono amplificare, ripeto, una situazione che già di per sé è estremamente critica e quindi non ha bisogno di evidenze farlocche per farlo capire alla gente, perché poi la gente prende ancora più paura e veramente cade in uno stato di ansia derivante appunto da notizie quasi sempre infondate.
1: Noi infatti abbiamo voluto ascoltare proprio la voce del nostro meteorologo professor Fazzini per avere un'idea chiara su quale fosse la situazione. Abbiamo sui nostri smartphone tantissime applicazioni di previsioni meteo. Le chiediamo di quale possiamo fidarci e quali sono le previsioni più attendibili, di quali possiamo avere fiducia.
0: Ma su questo, Verusca, non ti posso aiutare, perché essendo poi il coordinatore per l'Italia delle certificazioni meteo, non è questione di conflitto di interesse, ma non sarei né etico né corretto. Ci sono alcune applicazioni, questo lo posso dire perché esula da qualsiasi problema, come quella del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, che da sempre vengono viste come applicazioni del vero servizio meteo italiano, ma in realtà non è così. Ma sicuramente l'Aeronautica Militare, con la sua preparazione, con la sua capacità negli studi e nella modellizzazione, è un po' il punto di riferimento in Italia. Per altri siti meteo privati chiaramente non sarebbe assolutamente corretto esprimersi, ma quello che posso dire è che non vi dovete fidare delle previsioni oltre 3-4 giorni e non vi dovete fidare delle previsioni a 1-2 giorni quando stanno per arrivare temporali. Mi spiego meglio. Il temporale può anche essere azzeccato, tra virgolette, dal modello, anche l'orario, ma sicuramente se viene ben individuata l'area precisa dove il fenomeno più intenso avverrà, è solo questione di fortuna, perché questi modelli non sono validati da meteorologi, sono derivanti dalle applicazioni di machine learning e di intelligenza artificiale e scientificamente non hanno assolutamente alcun valore. Per cui se ci si prende è fortuna, se non ci si prende, oserei dire, è il calcolo di probabilità. Ci sono dei siti meteo che evidenziano, ad esempio, la probabilità di accadimento di un fenomeno temporalesco piuttosto che di temperature particolarmente elevate. Questo è sicuramente un passo in avanti dal punto di vista scientifico, però ricordiamoci sempre di considerare una previsione attendibile quando supera almeno l'80%, perché se io a 5 giorni vedo un'attendibilità del 50%, è come tirare la monetina e scommettere su testo croce, quindi la validità e l'attendibilità crollano rapidamente.
1: Io ringrazio il professore Massimiliano Fazzini, docente, climatologo e nivologo dell'Università di Camerino, per essere stato nostro ospite e aver chiarito tanti aspetti. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Amici radioascoltatori, buonasera e bentrovati a questo
2: buon
1: speciale.
2: Buon Natale.
1: No, non è buon Natale, a questo no, speciale.
2: Venticinquesima puntata, buon Natale.
1: Ah, vabbè, quella è la venticinquesima puntata. Vabbè, io non dico nulla. Comunque, benvenuti alla venticinquesima puntata. Ma non è la venticinquesima, Tonino, perché è una puntata speciale, quindi non ha numero.
3: Non ha numero.
1: È una puntata speciale. Extra. Una puntata extra, esatto. Bravo Armando.
2: Extra.
1: È extra, quindi è una puntata dedicata tutta a che cosa?
3: Alla festività
1: che andremo a festeggiare tra poco, che è la festività di Sant'Emidio, il patrono della nostra città.
3: Ecco, noi abbiamo deciso di regalare ai nostri amici ascoltatori un momento di rievocazione e parleremo di cose che vi faranno venire l'acqua lì in bocca.
1: Ragazzi. Ma non escludiamo.
3: Ma
1: anche...
3: siccome è caldo, è così, però vedi, il buon appetito si, diciamo che favorisce anche sfida il caldo.
1: Sfida il caldo. Poi in questi giorni il caldo, capito? Insomma, sì, stiamo avviando, no, ad arrivare ai primi di agosto, e quindi insomma. E lo faremo in compagnia di chi? Non riusciamo a contattare la nostra. No, bisogna assolutamente contattarla in tutti, perché noi qui in studio abbiamo Corrado. Vi ricordate Corrado, amici degli ascoltatori?
3: Il nostro sommelier
1: che veramente ci ha tenuto compagnia già in due occasioni. Ha molto apprezzato.
3: Quindi non c'è due senza tre.
1: Molto apprezzato dagli amici degli ascoltatori. Abbiamo anche Midia con noi, perché Midia l'abbiamo ascoltata, vi ricordate, nel periodo carnascialesco?
2: Sì.
1: Eccola,
2: sì.
1: Midia. E ci aveva promesso Midia che sarebbe tornata per una nuova puntata. Allora abbiamo messo insieme il sommelier con la cuoca.
3: La cuoca
2: pensa tu che posci fora.
1: Ciao Midia.
4: Ciao, non vorrei ubriacarmi.
1: Vabbè, la facciamo ubriacare, Corrado?
5: No, buonasera. No, dai.
4: Buonasera. Sono astemia completamente, capito?
2: Siamo in due.
3: Senti un po', Midia, ma quando tu, per esempio, sei astemia, ma se tu, per esempio, cucini qualcosa in cui devi mettere il vino, così poi dopo devi gustare questa cosa, devi assaggiarla, no? Perché il cuoco, secondo me, qualche volta assaggia, o no?
4: Ma sempre.
3: E allora sempre. Tu, quando c'è quel sapore di quel vino così che riscaldandosi dà i suoi aromi, il suo profumo, no?
4: No, perde la parte alcolica, quindi io sento solo il sapore.
3: Senti.
1: Va in testa, perché la parte alcolica evapora, ma
3: quella non c'è,
1: e rimangono solo gli aromi. Dico, esatto. Bene, solo gli aromi. No? Cioè, che poi il sommelier, quando no, mi fate morire veramente. Perché quando sentite frutti di bosco, dico, io niente, bevo.
5: Però è vero, quando ci fai caso li senti,
1: sì,
5: anche
1: esatto,
5: tu.
1: Esatto. No, ci ha insegnato, perché noi ogni fine, devi sapere Media, che ogni fine trasmissione andiamo con Corrado a mangiare qualcosina e degustiamo ovviamente anche del buon vino, scelto da lui ovviamente, che noi non ci capiamo niente. E ci fa vedere come si deve in pratica bere, no, un calice di vino. Quindi fare roteare, perché deve liberare, sprigionare, no? E ossigenare.
3: Ma anche la mano che
1: non deve scaldare il vetro. Non deve stare a contatto con il vetro che contiene.
5: Hai studiato e stai imparando.
1: Bene, insegnato tu.
3: Ma allora c'è il piede del calice.
1: No? Esatto, c'è il piede del calice dove tenere, oppure la base del calice che c'è. Ok, tieni la base e poi rotei e assapori. Allora, voi siete qui in veste di esperti di menù di Sant'Emidio, perché questa è la tradizione, è la festa di Sant'Emidio. No, vabbè, esperta Emidio, tu sei esperta. Insomma, hai cucinato per 70 anni durante la festa di Sant'Emidio.
3: 70 anni, come ha fatto?
1: Quando era bambina, 10 anni, già cucinava. Già cucinava Miglia.
4: Anche prima forse.
1: Anche prima.
2: Anche
1: prima.
2: Cioè, anche quando era dentro la mamma pensava, mi tocca fare la liva fritta.
1: No, vabbè, adesso ci facciamo dire, da Miglia qual è il suo menù di Sant'Emidio, però prima di continuare, adesso visto che abbiamo qui presentato Corrado e Miglia, noi andiamo con il primo brano musicale, che è un brano proprio a tema, perché è un certo Andrea Petrucci, non so se lo conoscete, che ha scritto una canzone su Sant'Emidio.

0: Emilio.
1: Questa è la hit del momento, ragazzi. È la hit del momento. Andrea Petrucci, grazie, perché non sapevo proprio fino ad oggi di questo, insomma, non ero a conoscenza di questo brano. Perdonate, la mia ignoranza.
0: Abbiamo scoperto
1: Sant'Emidio. Midia, no, poi lei Midia, precisa, Midia, la festa, Midia. Hai ascoltato la canzone? Sì, ti è piaciuta?
2: Diri sì. Senti, e sai le mie da che provengo io.
1: Lo so, perciò ho fatto ecco, volevo estorcerti, capito, qualche... No, vabbè, no. Allora, Midia, torniamo a noi e torniamo soprattutto al nostro tema. Allora, certo. Noi qui abbiamo Corrado che ha tutta una sua visione del menù di Sant'Emidio. Allora, giusto?
3: Io litigo su poche cose, ma il menù di Sant'Emidio è una di quelle.
1: Bene. Allora io ti ho trovato una con cui puoi veramente discutere, ma proprio a darmi pari. Allora, Midia.
2: Voglio precisare una cosa. Precisa. Tu lo sai benissimo. Io non sono 100% ascolana.
1: Certo, però...
2: La mia provenienza ascolana deriva da nonna Midia,
1: ti chiamo Midia.
2: Perché mamma era di Bari e io sono nata a Bari, quindi mamma non aveva le tradizioni ascolane, però nonna... Perché nonna era una persona gentile, molto remissiva, molto domani. No, nonna comandava lei, basta, tutti zitti. E io ricordo fin da bambina che i giorni Sant'Emidio a casa nostra si radunavano i figli di nonna, cioè aveva quattro figli maschi, con le famiglie. Quindi cugini, tutta la banda, eravamo una banda. E nonna faceva le tagliatelle con le rigaglie di pollo.
1: Tagliatelle con i rigagli di pollo. E su questo, Corrado, tu come sei messo con le tagliatelle con i rigagli di pollo?
3: Allora, no, intanto faccio una breve premessa, perché volevo dire alla media che la capisco, perché in realtà, non so se voi lo sapete, però anche io ho il peccato originale, perché io sono nato a San Benedetto in realtà. Poi chiaramente non ci ho mai vissuto, sono stato 3 giorni il tempo di uscire dall'ospedale
0: e vivere all'Ascoli.
3: Dopo ho vissuto sempre all'Ascoli, chiaramente. Però anche io ho il ricordo di...

0: però
1: sì.
0: Ecco. Però per me San Demidio, okay, è allora,
2: sul primo, allora, sul primo tu sì, sai,
1: esatto.
2: Esatto, tu sul primo c'hai il sugo di pomodoro fresco con basilico, cipolla, penso, no? Sedano e carota. Mentre
0: basilico soprattutto.
2: È basilico, sì, il profumo del basilico, mentre Midia ha invece la tagliatella, fatta rigorosamente in casa la tagliatella, giusto? Stesa a mano, Midia.
1: Sì, sì, sì, con lo stennature.
2: Con lo stennature, quindi ruvida, no? Aspetta, abbiamo un problemino sul microfono.
3: Sapete ragazzi, che se noi parliamo quando così, penso che abbassiamo il tono della voce di Emilia, quindi
2: bisogna... No, Emilia, che c'è? Sei con le cuffie?
1: No, io sto col telefonino davanti.
3: Ma se te lo allontani un attimino dalla voce, dalla bocca, lo allontani un attimino.
1: Mi allontano io perché fa pur caldo, capito?
2: Ecco qua.
3: prova un po'.
4: Vai sul balcone, perfetto. Vai sul balcone.
3: No, adesso.
1: peggio.
2: Vabbè, però adesso va benissimo. Però scusa, Midia, sei partita subito con le tagliatelle, con i rigagli di pollo. Però scusa un attimo, sì. Ma un antipastino non c'era sulla tavola di tua nonna?
1: No, a casa di nonna no, perché era talmente abbondante il primo, mm-hmm. e talmente ricco di sugo, di olio, era troppo, capito? Quindi l'antipasto proprio non c'era, anche perché i miei zii e mio padre pure, i miei zii, stuzzicavano, andavano pigliando a destra e a sinistra prima di mangiare, quindi loro l'aperitivo lo facevano per conto loro, capito?
2: Ho capito, aprivano il forno e prendevano l'olivetta fritta che già aveva fritto in precedenza, la teneva calda nel forno, ok, vabbè, e quindi...
1: No, scusa, niente olive fritte.
2: Ah, niente olive fritte?
1: Niente fritte.
2: Allora, dimmi, per secondo che c'era allora?
1: Pollo arrosto con le patate,
2: e poi per contorno?
1: Le patate.
2: No, solo patate, ma di verdura solo patate, non so, una bella insalata, una bella mesticanza.
1: Ma che, per carità, a casa mia era tutta roba di grasso, di unto.
2: Ah,
1: okay. Doveva essere zvite, perché se non era zvite non era buono.
2: Zvite, allora, zvite, ci devi anche fare la traduzione, perché noi ci ascoltiamo da Civitanova fino a Pescara, quindi zvite. Che significa?
1: Punto pieno di grasso, doveva ricolare il grasso da tutte le parti, se no non era festa, capito? Non era festa.
2: Il pollo rigorosamente però nostrano di campagna, di quelli ruspanti.
1: Sì, perché nonna aveva la campagna qui a Poggio di Bretta, uh-huh. aveva il contadino mezzadro che nelle feste doveva portare il pollo, due polli, dipende, questo non mi ricordo bene, doveva portare i polli, la cacciotta di formaggio pecorino fatto lì sull'istante, uh-huh. e doveva portare le uova, uh-huh. quello era il tributo per la festa.
2: C'è anche il tributo per la festa, vedi, nella mezzadria. Quindi ricapitoliamo, cioè tagliatelle con sugo di carne e rigagli di pollo, e poi c'era questo pollo arrosto con le patate senza insalata, neanche pomodori in porchetta, niente.
1: No.
2: Anche lì troppo.
1: In porchetta, insomma.
3: Scusa. Continua a stare un po' più lontana dal telefono.
1: Mannaggia, sì, così va bene?
3: Sì, perché altrimenti il telefono, no, tu hai una voce abbastanza forte e il telefono non riesce a prenderla
1: adesso,
3: tutta.
1: Adesso va bene?
3: Va un pochino meglio, ecco. Se stai più distante, un po' più seduta, più indietro.
1: Aspetta, vado in un'altra stanza.
2: Dopo te le cerchi, Armando, però dopo te le cerchi. Bene, allora, noi prima...
1: Vabbè, non sono abituata a parlare alla radio.
4: No, non ti preoccupare.
2: La prossima volta ti veniamo a prendere, vieni qui con noi.
4: Ah, ecco, così facciamo la diretta con te e con Corrado e vediamo quello che esce fuori.
2: Allora, Corrado, okay, allora, già...

0: ti vedevo titubante sul secondo, no? Però con te vorrei un attimo, prima di passare al secondo, perché sì, è importante. Tu però come antipasti, secondo me...
1: Allora, noi due pallette per antipasto le facciamo.
0: Due pallette uguali olive fritte, olive alla scolana.
1: Sì, per chi ci ascolta, perché comunque... È un, cioè l'oliva fritta c'è sempre in tutte le feste, in tutte le sfido a non trovare un menù,
2: tutte le ricorrenze,
1: la domenica, la ricorrenza, il compleanno, le cose, le olive ci stanno sempre. Natale, poi sì, ci sta chi le mangia per antipasto, chi le mangia per secondo, e lì un po' si può discutere, un po' più a piacimento, diciamo. Noi generalmente le facciamo per antipasto perché prepara un po' lo stomaco a quello che è poi il primo.
0: Ho capito. E quindi c'è solo l'oliva fritta come antipasto o c'è qualcos'altro?
1: Sì, tendenzialmente sì. Dopo sì, se mamma ci mette due cremini, però io non sono nemmeno tanto amante, onestamente. Proprio uno per devozione.
0: Uno per devozione. Allora, guarda, ci fermiamo un attimo qui, perché dopo riprendiamo e associamo anche del vino, e poi ci dirà anche lei, anche se è a stemma media, però ci dirà che cosa bevevano i suoi fratelli e i suoi genitori.
1: Però dobbiamo ancora parlare del pollo, eh?
0: No, dopo parliamo del pollo, ci parliamo del pollo. E noi continuiamo con la Cuglia Bros. Come fai a non parlare della Cuglia Bros, che in questo caso addirittura parla di spi e conille?

0: Cudia Bros Spie Cunil. Abbiamo parlato. Abbiamo parlato, ragazzi. Cioè, Midia, ti è piaciuto sto brano?
1: Guarda,
0: bellissimo, bellissimo.
2: Dopo ce n'è uno per te. Dopo non mi dire che non ti voglio bene, Midi.
0: Allora, Corrado, tu facevi innanzitutto, amici che siete all'ascolto, siete sintonizzati sulla diciamo sullo speciale, no? Circolo del giovedì dedicato alla festività di Sant'Emidio, del patrono di Ascoli Piceno. Allora, e qui stiamo cercando di come posso dire, percorrere, no, i sentieri della tradizione attraverso il menù della festa del pranzo. Allora, Midia parlava della tagliatella con il sugo di carne e i rigagli di pollo, e abbiamo avuto Corrado che dice sì, ci può stare, ma quando ha parlato del pollo arrosto con le patate ho visto Corrado un attimo trasalire,
2: gli si è appecciato tutti i special. Sono ricresciuti. Allora, no, io, il fatto è che io il pollo arrosto non l'ho mangiato mai a Sant'Emidio.
0: Tu mai mangiato a Sant'Emidio? No. Il pollo arrosto. E che hai mangiato a Sant'Emidio?
2: Io mangio, ho sempre mangiato il pollo in gip and giap.
0: Ah, il pollo in gip. Come si fa il pollo in gip and giap?
2: Questa è una bella domanda. Questa è
0: Midia.
1: Oh, presente.
0: Midia, come si fa il pollo alla gip and giap?
1: Ogni famiglia c'è la sua.
2: È il codice da Vinci.
0: Allora, dicci la tua, Midia.
1: Gli ingredienti base sono le olive verdi, perché le nostre olive verdi, non quelle tagiasche, no? Io veramente pollo in gip and giap, per me lo spezzatino di pollo, faccio aglio, rosmarino, le olive, e c'è chi mette il pomodoro e chi no, dipende, perché io vado a gusto dei miei familiari. Se i miei familiari non mi piace, io forse non lo faccio, perché mi leggo di tante discussioni, non voglio discussioni. Io domando prima come volete, così io faccio così, capito? Non è che non mi impongo mai, seguo il ritmo familiare.
0: Quindi Emilia, quando al mattino si alzano, la tua famiglia ti mettono sulla porta, oggi voglio questo in questo modo, e tu esegui?
3: No, lei chiede.
0: Lei chiede.
3: Volete questo?
0: Esatto.
1: Sono molto conciliante, non mi piace assolutamente. No, però c'è un però. Dopo sposata, noi le tradizioni le abbiamo un po' tralasciate, perché nei giorni di festa mio marito non c'era quasi mai, faceva l'infermiere, quindi le feste non è che le conoscevamo tanto, capito? Non c'era la fissazione, come posso dire? Se capitava quel giorno, si faceva quel giorno, però si poteva fare il giorno prima, il giorno dopo, insomma, capito? E il pollo è stato sempre una cosa di festa, perché una volta non è che si mangiava tutti i giorni, insomma, nella mia famiglia.
0: Il pollo era la carne della festa.
1: Il pollo arrosto con le patate era un segno di festa, con le tagliatelle naturalmente.
0: Certo.
1: Poi è arrivato lo svinge. Dopo arrivate svinge il grasso, però dopo arrivate il timballo anche giorno di festa.
0: Nel giorno di festa,
3: però l'ha detto bene lei, come
0: quello è pure maceratese. Vincisgrasse è maceratese, non è della nostra,
3: però l'ha detto alla scuola.
0: Il nostro è un mix tra il timballo teramano e il vincisgrasse maceratese, cioè l'utemballo, dove noi mettiamo carne macinata, correggimi se sbaglio Midia, mettiamo carne macinata, mettiamo besciamella, mozzarella e parmigiano. Ok, la carne macinata però fatta al ragù, quindi col sugo. Il vincisgrasse invece non mettono, se non sbaglio, la carne macinata, mettono i pezzetti sfilacciati di carne. Dovrebbe essere così.
3: No, c'è il ragù. Mettono la mozzarella.
0: Quindi ecco.
1: I pezzi di carne, non con la carne macinata.
0: I pezzi di carne. Esatto.
1: Allora, e sempre con i piedi di pollo, anche sempre con i pezzetti, perché dato che si ammazzava il pollo, quello bisognava utilizzarlo.
0: Tutto, perché del pollo non si butta niente, è come il maiale, ragazzi. Non no. Anche le zampette si mangiano, sono molto anche le zampette rimane no, del pollo.
1: Al brodo sono buone.
0: Qua sono belle grasse.
1: E nonna riutilizzava persino le budella.
0: Eh beh, le budella sì, le budella sono i rigagli, perché oltre al cuore e al fegato del pollo, le budella facevano parte del pacchetto rigagli. Sì, lo
1: le
0: so.
1: Budella, si recuperavano anche quelle, sì, sì, ben sì, pulite, sì. Naturalmente.
0: Beh, ovviamente, ben pulite, insomma, dai. No, l'intestino, no? E Jacopo è inorridito. Cioè,
2: le metti in lavatrice.
0: Il nostro regista, il nostro regista
2: sta diventando sempre più bianco.
0: È un,
2: non so
0: perché. È un giovanotto di 25 anni.
2: Rischio vomito.
0: No, ma guarda che sono buonissime, le devi provare. Ya, va, fidati, provale. Io sono vegetariano, ma ti assicuro che le mangiavo un tempo. E ti assicuro che sono buoni i rigagli di pollo con
2: sapore forte, eh?
0: Esatto, con
3: io le ho mangiate in un posto in Toscana, tra la provincia di Arezzo e di Firenze, in un paesino, in una trattoria che si chiama la cucina della nonna.
0: Ah, la cucina della nonna.
3: E ho mangiato queste tagliatelle con le rigaglie di pollo.
0: Le rigaglie di pollo.
3: E devo dire che non si capisce che ci sono le rigaglie di pollo.
0: Ecco, capito Jacopo? Non si capisce. Perché bisogna farle in un certo modo. Se tu vai a mangiare da Midia non lo capisci, perché Midia cucina talmente bene che non capisci che cosa stai mangiando. Ecco, va bene?
3: Ma guardate che la cucina vera è quella che trasforma i prodotti e tu la ricetta dal gusto di quello che mangi non la ricavi, perché i sapori sono amalgamati talmente bene che tu non ne vieni a capo.
0: Non ne viene a capo, però, però aspetta un attimo, adesso vediamo un attimo Corrado che dice. Allora, tu la ricetta del pollo in chip and chap non lo conosci.
2: Ma
0: cioè, allora, non sai come si fa.
2: Cioè, non ti posso dire la ricetta del pollo in chip and chap, perché io l'ho provato a chiedere tante volte a mia nonna, ma è impossibile capirla.
4: Non ha svelato il segreto.
0: No, che ti dice nonna? Che ti diceva nonna? Ci cioè, mettono co.
2: Le ricette di nonna sono un pugno di queste, un co di quelle. Ma un co quando? Non lo so, fai tu.
0: La come te si tira?
3: No, è la cucina intuitiva, ragazzi.
2: Ma soprattutto, la cosa bella
3: noi
2: è che
3: noi invece siamo farmacisti quando facciamo le ricette, lasciamo perdere su.
2: Vabbè, questo è vero. Loro c'avevano l'occhio, però. No, però la cosa bella è che io gli ho chiesto tante volte a nonna anche il motivo per cui venisse chiamato un chip and chap. E non ne sono mai venuto a capo.
3: No, perché, nel senso che... perché lo cuoci da una parte rapidamente e lo ricuoci dall'altra.
2: No, io un'altra cosa che invece ho letto cercandomi di documentare era che praticamente riproduceva il suono, una cosa onomatopeica che riproduceva il suono del coltello quando lo tagliava, quando tagliava il pollo.
0: Quando però... preparavi i pezzi da mettere, esatto, sulla pentola.
2: Però nonna dicevo, nonna, ma perché si chiama Jip and Jap? A San Demetrio è un Jip and Jap. Questa era la risposta.
0: Allora, per quello che mi riguarda, io addirittura quando lo cucinavo io, perché lo cucinavo io il pollo in chip and chap a casa, perché mamma faceva lo spezzatino come lo fa Midia, uguale, proprio identico, con le olive verdi, un po' di pomodoro, sì. tutti gli odori, quindi aglio, rosmarino, alloro, ok, salvia. Però io ci mettevo anche un po' di grasso e magro e un po' di salsiccia. Facevo rifare questi odori, no? L'aglio, il rosmarino, l'alloro, la salvia, il peperoncino, li facevo rifare con la salsiccia e il grasso e magro. Quindi tirava fuori, come diceva Midia,
2: era poco calorico.
0: Esatto, no. Quel bel lundo, no? Midia, quel bel grasso. E poi ci buttavo dentro il pollo e lo facevo rosolare e poi mettevo un paio di cucchiai di passata di pomodoro per dargli un po' di colore, come diceva nonna, dargli un coda colore.
2: Esatto.
0: Ecco, io lo facevo così. Però ci mettevo anche le olive, ci mettevo anche le olive.
2: Salsiccia e pancetta, no?
0: Per dargli un sapore più deciso, più corposo.
2: È una variante tua.
0: È una mia variante.
3: Praticamente,
0: esatto.
3: il maiale che aiuta il pollo.
0: Esatto, il maiale che aiuta il pollo. Che vuoi fare? Nidia, che si beveva a casa tua durante il periodo della festa di Sant'Emidio?
1: Il vino prodotto dalla campagna nostra. Ah. E era il vino quello mezzo cotto.
0: Il vino mezzo cotto, sì, per conservarsi. Ecco, era un po' a sprigno.
1: Sì, perché prima c'erano dei viticci che non erano proprio il non plus ultra, capito? Erano, e per farlo conservare meglio gli davano una scottata, non facevano proprio il vino cotto, era quello conservato.
2: Uh-huh. Confesso e che non sono preparatissimo sul vino mezzo cotto. Mezzo cotto.
3: Io l'ho bevuto.
4: Preso in castagne e so
3: no, io l'ho bevuto a Roccafluvione da un amico ed era una cosa eccezionale.
1: Sì, non si conservava fino alla prossima
3: sveglia. Ed era allora, era da pasto, non era dolce, capito? Non era dolciastro.
1: Era un po' a sprigno, come dite
3: appunto,
1: voi.
3: Appunto, da pasto.
0: Un po' a sprigno. Invece dicevi Midia?
1: Non è né rosso né bianco, era un misto, era un bastardo.
0: Abbiamo anche il vino bastardo,
2: ecco, mica da tutti.
0: Abbiamo l'etichetta bastardo. vino bastardo. Mo c'è la macchina ibrida, no, c'è il vino bastardo. Che buono.
2: C'è anche il formaggio bastardo.
0: Ecco, vabbè, lo so, però io se il formaggio era troppo grasso.
1: Anche perché il vino cotto era il dessert, al dessert si beveva un pochetto di vino cotto, quello
0: di del 1915, no? La madre del 1915 era, no? La madre.
1: Io ce n'ho uno di 40 anni, ecco, 42 anni.
2: Bene.
0: 42 anni, bene. Allora,
1: se lo sta bene la botte,
0: però quando tu devi sempre metterlo.
2: Di quando Placcia ha vinto la Quintana.
0: Esatto, non cercare di girare il coltello nella piaga. Allora, invece, prima di passare ai vini, io vorrei concludere, perché andiamo avanti, perché secondo me insieme al pull and chip and chap c'era qualche altra cosa di secondo, o no?
2: Assolutamente.
0: Ecco.
2: I fagiolini dall'occhio.
0: I fagiolini dall'occhio. I fagiolini dall'occhio.
2: Beh,
0: buoni.
2: Quelli non possono mancare.
0: In umido.
2: Certo, immancabili.
0: Con la carne o no?
2: Il manzo.
0: Esatto.
2: Con tanto pomodoro, sì, quindi vengono molto sugosi. Uh-huh. E diciamo che vedere la pentola che ribolle è uno spettacolo. Per me almeno è uno spettacolo.
4: Io passo, questa portata la passo.
0: No, i fagiolini dall'occhio,
2: è una chicca proprio per il palato,
0: anche perché non si trovano tanto in giro i fagiolini.
3: Ma che matte? Non sono quei fagiolini schiacciati, no
0: quella è la fagiolina, i fagiolini dall'occhio sono i fagiolini lunghi, molto lunghi
3: e sottili.
0: Esatto, fini.
2: Se non ti sei raccomandato al fruttivendolo di fiducia già non li trovi più adesso,
0: ecco, vedi. Midia, tu ce l'hai nell'orto i fagiolini dall'occhio?
1: Dunque, io in campagna non scendo più e mio figlio ha detto che se voglio le cose particolari me le devo coltivare qui in giardino.
4: ma suo figlio non fa più niente.
0: Guido non si fa così, eh?
1: Lui coltiva quello che dice lui e come pare, essendo un perito agrario, quindi capito,
0: siamo in tre tre periti agrari.
1: I fagiolini li metterei molto volentieri, perché però per coglierli poi fa male la schiena,
0: è vero. Poi non si vede, deve avere pure la vista buona, perché non è facile vedere i fagiolini dall'occhio quando li va a raccogliere, non è facile.
1: Sono come i piselli, tutto verde.
0: Esatto.
4: Se tu l'hai piantato, sa dove l'hai piantato o no?
0: Tonino, guarda, sì. Tu di campagna ci capisci come
3: sono
0: un capisco di calcio.
3: Le piante sono dei cespuglietti bassi.
0: Esatto, bravo. Vedi Armando, ecco. Vedi Armando che a suo tempo faceva il contadino, lo vedi?
3: Sì. Lo vedi? Se tu li incannavi i fagiolini, come si dice, si arrampicavano sulla canna e quindi era più facile raccoglierli, ma questi qui credo che non si incannassero.
0: No, questi no, questi.
1: bassi, sono quelli nani,
3: appunto,
1: che hanno i, sì, hanno i semi dentro neri. Sono neri semi.
0: Sì, sì, sì. Bene, allora noi andiamo ancora, perché poi dobbiamo tornare, perché mica è finita qua, ragazzi, già so fame. Comunque,
3: perché vabbè, vedi i semi neri, sì, dall'occhio.
0: I semi neri.
3: No, no, capito. Perché si chiamano dall'occhio?
0: Dall'occhio perché all'estremità ci sono, queste, sembrano queste, ci sono questi due
2: occhielli.
0: Sembrano, appunto, degli occhielli.
3: Puntini.
0: Esatto, puntini, che in pratica uno è dove, da dove parte il frutto, capite? Poi c'è la parte terminale, no?
3: Sì, e sì, uno di qua, uno di là.
0: I facelit dall'occhio. E allora noi invece andiamo con, esatto, andiamo con un brano musicale, perché io ho fame, quindi dobbiamo un attimo alleggerire. E questa ti piacerà, Midia? Orchestra Popolare, il Saltarello.

0: Allora, ecco, questa ti è piaciuta sicuramente, Lidia, il brano, non mi dire di no, perché il saltarello ti piace, lo ballavi, quindi lo ballavi anche sull'aia, quindi non mi dire che non ti piaceva. Bene, allora.
1: Infatti quelli di sotto stanno dicendo, ma che, perché zomba, Midia?
0: Midia, no, è tutta casa sua lì, non c'è problema.
1: Ah, no, quindi vabbè, allora Midia, continua a zombare.
0: Non c'è nessuno sotto Midia.
2: Ho paura che crolli il pavimento, non posso.
0: Midia, non dire così, Midia, non dire così. Corrado, quindi c'erano i fascetti rallocchi e poi basta, finiva lì il pranzo di Sant'Emidio?
3: No, vabbè, allora, a parte che mi ricordo qualche anno che mi ricordo del melone visto lì, che poi io ogni tanto torna, io cerco sempre di un bruciotto e melone, ogni tanto vedo che torna, io cerco di scansarlo perché per me non ha a che fare.
0: Cioè, praticamente il maestro della festa sei tu, cioè,
3: certo, chiaramente io già da un po' ormai, perché incomincio oltre un mese prima a stressare mia madre, che saluto, per tutte le preparazioni del caso. Quindi però sto prosciutto in melone ogni tanto me lo ritrovo, però è un'altra cosa che non può mancare, è il cocomero.
4: Ecco,
3: cocomero che scrocchia.
4: Il prosciutto e il melone è passato, è diventato un tandem da antipasto, diciamo.
3: Sì.
4: Nei ristoranti, il cocomero è la chiusura.
0: È la chiusura, la degna chiusura.
3: Cocomero che scrocchia.
0: Che scrocchia con la nisetta.
3: Con la nisetta. Io senza nisetta, però anche qui so che c'è, quindi cioè so che c'è la tradizione, quindi lo posso accettare, però.
4: Io comunque dico sempre o suggerisco che c'è sempre un compromesso nelle cose.
0: Sì.
4: Non vuoi mettere la nisetta nel cocomero, non nell'anguria. Va bene, fatti una bella mangiata d'anguria e beviti poi un
0: mezzo bicchiere.
3: Non vuoi mettere, dipende da quanto hai bevuto prima.
0: Allora, che cosa si beve?
4: No, ci sta sempre, non il galleggiante non si muove.
0: Allora, dici, ma allora, che cosa bevi tu?
3: Allora, a me a Sant'Emidio, proprio per continuare il discorso di territorialità, mi piace bere vini locali, vini
0: Faverio,
3: che appartengono alle nostre terre, vini...
4: Sì, come diceva anche la nostra amica
0: Midia,
3: vini della tradizione, no? Quindi ecco, anche perché in campo enogastronomico l'abbinamento territoriale spesso funziona, come linea generale, diciamo.
0: Certo.
3: Quindi, che ne so, con l'antipasto dove c'è il fritto, generalmente apro uno spumante.
0: Bollicine.
3: E quindi, sì, tu sai che io sono più amante di metodo classico, quindi volendo rimanere in zona magari cerco un pecorino metodo classico. È anche vero che se uno, come dicevamo prima, ci mette magari un cremino, magari anche una zucchina fritta, quindi qualcosa di
0: carciofino
3: più
0: fritto,
3: leggero, potrebbe anche andare su qualcosa di una passerina spumantizzata, qualcosa di più tranquillo, che è un metodo Charmat, no, di cui abbiamo parlato altre volte.
0: Metodo Charmat, che è un metodo in botti d'acciaio.
3: Esatto, dove non c'è la presenza del lievito che sentiamo nel metodo classico. Poi niente, diciamo, proseguendo il pranzo con io, come ho detto, mangio le tagliatelle con pomodoro e basilico. Pomodoro fresco, chiaramente
0: appena raccolto.
4: Ma deve essere
0: già
4: maturo,
0: come dice Lidia, caldo solo.
4: Deve essere maturo dolce,
0: molto
3: rosso.
0: Giusto, Lidia, caldo solo, no?
2: Sì, anche scottato dal sole.
0: Scottato dal sole, anche i suoi studi classici si sentono.
3: C'ha ragione.
0: Magistrali.
2: Comunque noi non finivamo col pollo arrosto, si finiva con la zuppa inglese.
3: Infatti poi volevo arrivare al dolce.
0: Esatto, arriviamo al dolce. Quindi la zuppa inglese, ma la zuppa inglese, cioè la pizza quella farcita multistrato, crema, cioccolato, no. Arkhams, oppure soltanto pan di Spagna così buttato lì con crema, cioccolato?
2: Pan di Spagna. Crema bianca, crema nera, Arkhams. E quello era proprio il finale, era quello, nonna ci teneva moltissimo a
1: se non ci sta la zuppa inglese non è Sant'Emidio, ragazzi.
0: No, ma sentiamo anche Corrado che dolce ci propina, perché allora lei zuppa inglese, a me invece mangiavo la pizza quella lì multistrato, capito? Che è una specie di zuppa inglese, ma esatto. però c'erano le nocciole intorno, c'era la, la granella di nocciole intorno, c'era insomma
3: interessante.
0: Sì, non male. Invece Corrado, tu di
3: no,
0: dolce?
3: No, noi invece abbiamo lo special. Perché
0: lo special, capiamo lo special.
1: Che guardi lo special?
3: Allora,
0: Tony, noi... se non parli vicino al microfono.
1: Scusa, che cos'è lo special?
3: Allora, tu Tonino devi sapere che noi siamo legatissimi alle tradizioni, soprattutto in ambito culinario, quindi io faccio terrorismo psicologico affinché venga rispettato pedissequamente il menù di ogni festa. Però poi ogni tanto ci abbiamo questi special, ce l'abbiamo uno anche a Natale, poi magari ne parliamo un'altra volta.
0: Sì, a Natale ne parliamo a Natale, adesso parliamo di San Demidio.
3: A San Demidio noi abbiamo questo dolce che è fatto di oro saiva, strato di crema al cioccolato, altro oro saiva, sì, altro strato di crema al cioccolato, altro oro saiva a chiudere, il tutto...
0: Bagnato
3: con un po' di caffè e un po' di vino cotto.
0: Vino cotto. Sentite ormai lo special?
3: Diciamo, quindi viene questo biscottino dolce, cremoso, morbido, perché deve essere inzuppato nel punto giusto, perché se lo inzuppi poco, inzuppi troppo, lo metti in frigo.
0: Tu pensa che stress tua madre, porca miseria, ragazzi.
1: Ma allora, chi lo fa lo special? Lo fai tu?
0: No, sempre la mamma.
3: Io supervisiono, io sono il direttore lavori.
0: Media, un direttore di lavori così lo vorresti tu?
2: Sì, se lo fa lui, sì.
3: Brava, Media.
2: Direttore esecutore. In cucina preferisco stare sola.
3: Io faccio veramente gli stati di avanzamento, quindi c'è prima gli acquisti, si parte settimane prima con gli acquisti, poi piano piano le preparazioni, come stanno dopo.
0: Mi stare a fare la fame.
1: Ma ti interessa? Scusa, che... ma tu mamma non ti dice, ma quando è ora che te vai a fare cucinette per fatti tuoi?
3: No, io porto avanti le tradizioni, Tonino, questo è importantissimo. Se lo faccio io, chi lo fa?
0: Allora, Midia.
2: Dimmi, caro.
0: Allora, ma questa zuppa in ma tu la proponi ancora durante la festa di Sant'Emidio?
2: Assolutamente. Io sono, mentre sento Corrado che porta avanti le tradizioni, a me le tradizioni non hanno mai interessato, dirò la verità. Io ho fatto sempre quello che sempre quello che mi fa. E mia nonna ci teneva la tradizione, no, la zuppa inglese no, perché a casa mia qui questa attuale non piace, l'Archemis non piace, piacciono le cose molto più semplici, capito? Allora magari ecco, nemmeno la pizza ripiena, quella che potrebbe, nemmeno quella, è meglio una crema chantilly magari.
0: La chantilly, qui allora andiamo sull'alta pasticceria, perdonami Midia, io
4: la chantilly
0: io sono rimasto
2: la crema chantilly la proponevo anche al circolo quando facevamo i pranzi. Era molto gradita.
3: Sì, ma no, San Demidio, Midia.
0: San Demidio Midia ha detto che San Demidio non fa cosa. Dolce che fai, Media?
2: Sta bet su tutto, quello dove la metti.
0: Quindi tu a San Demidio fai la crema chantilly?
2: Sì, mi va.
0: Chantilly sì. Beh, perfetto. Allora,
2: un barattolino di gelato.
0: Ah, pure? E tu lo mangi, ho capito. Allora gli dai la crema chantilly e tu ti mangi il barattolo di gelato. Ho capito tutto. Bene, noi andiamo con un altro brano, poi torniamo perché vi dico qual è la mia. Non mi insultate, non mi picchiate.
3: Non garantiamo.
0: E andiamo con il prossimo brano musicale, che è un brano di Nerchias, La Sculata.

0: andava a prendere.
1: Come fai a non riconoscerti in questa canzone? È impossibile.
2: Non sempre bella.
1: Esatto. Riconoscersi. No, Armando?
2: È vero.
1: L'ascolano, è vero. Tira la preta, l'ascolano. Beh, allora. Ecco, grande Midia. Adesso ti dico Midia come il pranzo di Sant'Emidio viene svolto, insomma, da me. Esatto, allora io
2: udite.
1: Allora, a parte il pulling chip jump che non si fa più,
3: io credo che sto per avere un mancamento.
1: Esatto. Perché vi ho messo la canzone Spie Cunil? Perché a casa di mia suocera, mia mamma faceva il pulling chip jump, mia suocera invece fa il coniglio alla cacciatora. Quindi fa lo spezzatino, ci mette tutto quanto, ci mette l'olive, tutto quello che è la caccia, te lo fa così, e un po' di pomodoro per dargli sempre il colore.
2: Il colore ci può sempre.
1: E poi c'è un, ragazzi, nel giorno di Sant'Emidio non può mancare l'agnello fritto, quindi con i manichetti, non può mancare la fettina di pollo panata. Non può mancare il carciofino fritto, non può mancare la zucchina fritta, non può mancare il cremino e l'oliva.
3: Oh, Tony, questo si è sbagliato, è stato di pranzo di Natale.
2: Questo è il pranzo di Pasqua.
1: Questo è il pranzo. Anche questo. E in più c'è una curtesciana,
4: no? L'insalata.
1: L'insalata di mesticanza.
3: Quanto è bella la novità di misura curtesciana.
1: Con la percacchia, Midia.
0: Sì, buona.
1: Quella per cacchia, che è un'erba selvatica.
4: Scusi, per i non...
1: È un'erba selvatica.
4: Grazie.
2: È un'insalata selvatica.
1: Si chiama, dillo un po'.
0: Portulaca in italiano.
1: Esatto. È una portulaca.
0: Coltivata come fiori, insomma, non solo come... Che ne è un tipo... che fa il fiore bellissimo, è il tipo che si mangia e si trova in gamba in ogni peso spinto, esatto, e tutta portulaca.
1: È buona, buonissima, si mette nella mesticanza, perché anche nella mesticanza ci sono tante altre erbe. Per esempio, voi che mangiate la rucola delle buste, anche la rucola si trova in natura. Allo stato brado,
4: nel senso che tu vai in giro... Per la campagna e loro alzano la mano, sono io la rucola.
0: Sì, poi c'è anche la pimpinella.
4: Questa la pimpinella è la prima volta che la sento. Che cos'è la pimpinella, mo?
0: Voi non siete agricoli, non siete agricoltori.
4: No, io proprio no.
1: Non siete agricoli.
0: Ha un sapore di citriolo.
1: Sì,
0: è un citriolo. Un'erbetta molto molto modesta, diciamo, e si trova in campagna dovunque.
2: Ma si diceva, cioè, che l'insalata non è bella se non c'è la pimpinella.
1: Eh no?
0: Che poi ci sta anche la serenella, ce ne stanno di erbe selvatiche che si possono mangiare.
2: Ma come no? Abbiamo perso un patrimonio di conoscenze noi.
0: Sì. Comunque in campagna ancora c'è qualcuno che va in cerca, sì, salvo gli asparagi, vabbè, quelli lo sanno, vabbè, tutti,
2: sì.
0: Questa cosa è abbastanza nota, però questa pimpinella, la portulaca o la porchiazza, dice nonna, veramente la porchiazza. Io penso che la cicoretta è buona, quella che si trova in campagna,
1: sì,
0: è un
1: sì,
0: po' amaretta, sì. Buona, insomma, è salutare. Comunque venite in campagna, vi do una zappa.
2: Carina questa, brava.
1: Bene, allora.
3: Ma il primo che mangia, Alberto, non ce l'hai detto?
1: No, il primo non l'ho detto?
4: No.
1: Per quello che mi riguarda.
3: Tagliatelle.
1: Io le tagliatelle.
3: Basilico e pomodoro, immagino. Non c'è da chiedere.
4: No. Che mangia, Alberto?
1: Allora, mangio la tagliatella, sì. La tagliatella, sì, mangiamo una tagliatella, ovviamente una tagliatella vegetariana, nel senso che non c'è pomodoro sugo di carne, basilico, quindi è pomodoro e basilico. Pomodoro e basilico, e poi, esatto, con l'antipasto, proprio per utilizzare il basilico, facciamo le bruschette con il pomodoro fresco e il basilico. Lo mettiamo lì in modo particolare.
3: Ma di primo, quindi mangi tagliatelle, pomodoro e basilico.
1: Tagliatelle, pomodoro e basilico.
3: Non l'hai detto in modo.
1: No, se c'è la tagliatella, sì. Se c'è la tagliatella, sì. Se c'è qualche altra cosa, io devo alzare le mani.
4: Tipo timballo.
1: Potrebbe essere un cannellone.
2: Un timballo vegetariano.
1: Potrebbe essere un cannellone che io non mangio. O degli agnolotti ricotte e spinaci con il sugo fresco. Ecco, che ho capito. Quindi, però, se c'è la tagliatella è sicuramente con il pomodoro fresco, che mia suocera stende ancora come a fatica adesso la pannella, le fa anche belle croccanti, e questo sugo le rende onore alla tagliatella fatta in casa. Bene, poi noi beviamo quel vino che capita. Ultimamente abbiamo bevuto del rosso leggermente rinfrescato, cioè a 11-12 gradi di temperatura.
3: Un po' troppo rinfrescato.
1: Lo so, sai come, perché fa caldo e allora si beve meglio.
3: Vabbè, no, col primo ce lo potresti anche bere un rosso, però una cosa sempre che non fa passaggi in legno, che magari fa solo acciaio. Quindi niente di troppo strutturato, oppure disposti su un bianco fermo, quindi un Falerio, oppure chi vuole, chi piace la passerina può continuare con la passerina, comunque qualcosa che dà un po' di aromaticità per accompagnare anche l'aromaticità del basilico.
4: Ma Armanduc, tu invece che fai tu?
2: Io?
4: Tu sei silenzioso.
2: No, io ascolto queste cose perché non sono ascolano e ho adottato, cioè ad Ascoli, giorno di Sant'Emidio quasi mai ci siamo stati in tutti questi anni. Però mi è capitato una volta di stare a casa di un amico, abbiamo mangiato il timballo. Abbiamo mangiato un po' di arrosto, abbiamo mangiato l'antipasto e un po' di melanzane di contorno dopo, quindi siamo stati benissimo. Ecco, però quello che avete detto voi è un discorso che richiama la tradizione, la cura di chi si occupa di preparare queste cose, e soprattutto il contatto con il territorio dove stiamo, quando mangi le cose che crescono intorno a noi, ecco, qui da noi, e la tradizione. Ma io credo che sia una bella cosa mangiare bene, stare insieme e soprattutto cercare di essere tolleranti nei confronti, magari, perché
3: nei confronti
2: oggi
3: di Alberto più che passa fa un menù da iconoclasta
2: più che, cioè, secondo me più il tempo passa e più i gusti personali diventano sempre più personali, più individuali, mi sembra.
1: Vabbè, perché sì, bisognerà metterli un pochettino, no? In condivisione, dai, bisogna metterli in condivisione, perché ragazzi, siamo arrivati alla fine.
2: Forse bisogna mangiare.
4: Lancio una spada.
2: Lancio
4: una spada per chi vuole, chi vuole. Come direttore dei lavori Corrado, ci telefona qui in radio e lui si offre.
1: Lo mandiamo
4: esperto.
1: Bene, allora questo speciale Sant'Emidio finisce qui.
2: È anche agenzia, diciamo, lavorativa.
1: Sì. questo speciale Sant'Emidio finisce qui perché, cioè, veramente abbiamo sforato alla grande, quindi Midia, noi
2: ci taglieranno.
1: Spero proprio di no. Midia, noi ti ringraziamo.
2: Non so.
1: Ti ringraziamo tanto, Midia, per il tuo apporto, per la tua esperienza,
2: soprattutto per lo spirito con cui hai partecipato, con le battute spiritose che ci hai regalato.
0: Ragazzi, aspetto l'assegno.
2: Oh, mi raccomando, vai di là nell'altra stanza.
1: Non aspetti l'assegno, te ti mandiamo Corrado, altro che assegno. Ti mandiamo Corrado.
2: No, lei vuole stare sola.
1: Ci mandiamo Corrado. Ecco. Tanto siete compaesani, quindi non c'è problema.
0: Sono abituata a avere ospiti, non c'è problema a casa mia.
1: Perfetto. Allora, Mitia, noi ti ringraziamo tanto, come ringraziamo tanto il nostro amico Corrado, ormai conosciuto come il sommelier, però questa volta abbiamo scoperto anche che oltre ad essere un sommelier è anche un
2: gourmet,
1: direttore di sala, è un direttore di sala, anzi direttore di cucina,
3: poliedrico,
1: esatto.
2: È poliedrico.
1: Bene, allora noi adesso andiamo a fare pranzo, andiamo a degustare qualcosina perché abbiamo anche fame. E buon Sant'Emidio a tutti.
2: Fatto venire in mente tutte ste robe adesso.
1: Esatto,
4: adesso. Buon Sant'Emidio a tutti.
2: Ciao.
1: Buon Sant'Emidio, buone feste.
2: Auguri.
1: Grazie Jacopo, sempre veramente molto molto diligente e puntuale. Grazie. Ciao. Grazie a tutti e buone feste.
2: Ciao
1: Corrado.
5: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Terza puntata. Ascoli e la festa di Sant'Emidio.
2: Benvenuti a questa terza puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri, Emidio I, vescovo e patrono della città di Ascoli Piceno. Come i nostri ascoltatori sanno, questo ciclo di programmi in occasione delle festività patronali esamina diversi aspetti del santo: la storia, la missione, la rappresentazione nell'arte, le tradizioni, il culto popolare, la sua diffusione nel mondo e altro ancora. Gli appuntamenti precedenti potete riascoltarli in podcast sul nostro sito radioascoli.it. Oggi incontriamo Andrea Viozzi, storico dell'arte ma anche esperto di tradizioni locali. Con lui approfondiamo il rapporto tra il santo e gli ascolani e partiamo proprio da questo. Quali sono le tradizioni del territorio piceno legate

0: al santo patrono?
1: Allora, le tradizioni legate al culto di Sant'Emidio sono tradizioni che si innescano con il tessuto della città e con la storia della città di Ascoli Piceno, ma non solo di Ascoli Piceno, io direi dell'intero territorio ascolano. Pensiamo per esempio anche alla presenza dei castelli, no? All'interno della Quintana, quindi legame che c'era tra Ascoli e i castelli. Tradizioni emidiane sono tradizioni che mi riportano tra l'altro indietro nel tempo, di quando piccolino a casa dei nonni qui ad Ascoli, mia nonna si svegliava prestissimo la mattina del 5 agosto per andare appunto alla prima messa in cattedrale e per riportare a casa la pianta del basilico, e nonostante che l'avesse sul suo orticello sul terrazzo, però la piantina di Sant'Emidio benedetta alle 5 di mattina da Sua Eccellenza era qualcosa di magnifico. E le tradizioni legate al mondo del basilico e di Sant'Emidio sono tradizioni antichissime. Già la pianta basilico è una pianta che ha origini antiche e origine regale. La parola appunto basilico è una parola antica che sta in indicare qualcosa che apparteneva al re, qualcosa appunto di regale. E la tradizione appunto narra che già nei tempi antichi gli antichi romani utilizzavano proprio il basilico per decorare gli ambienti dei palazzi appunto degli imperatori e dei re, e questa tradizione è andata avanti ed è stata chiaramente ripresa nelle tradizioni cristiane ed è legata ad un momento storico importante della vita di Sant'Emidio. Sant'Emidio appunto che dopo la sua sepoltura in quel di Sant'Emidio alle Grotte, quando ci fu appunto la traslazione del corpo di Sant'Emidio intorno all'undicesimo secolo, la leggenda appunto racconta che trovarono il sarcofago nel corpo di Emidio proprio avvolto completamente da questo basilico che continuava a spuntare nonostante che il luogo fosse umido e buio. E il basilico ancora oggi, la mattina del 5, colora con il suo verde che contrasta con il bianco del travertino della facciata della cattedrale Sant'Emidio e profuma l'intera piazza appunto di Sant'Emidio. E quindi la tradizione del basilico è una tradizione molto forte. Così come altra tradizione è quella culinaria, le pietanze che si mangiano il giorno di Sant'Emidio, la misticanza, l'oliva fritta, appunto il fritto tipico ascolano, i tagliolini con ragù. Ricordo appunto da piccolino il 5 agosto mia nonna che cucinava queste pietanze che ancora oggi gli ascolani, che sono molto legati alla festa del loro patrono, rispettano e portano avanti nelle loro tradizioni annuali proprio in onore del loro santo patrono. Le tradizioni di Sant'Emidio sono appunto tradizioni che in un certo qual senso mettono insieme l'aspetto religioso, l'aspetto antropologico, l'aspetto civile, l'aspetto spirituale, l'aspetto storico. Emidio e le sue tradizioni sono un tutt'uno con la città di Ascoli, quindi chiaramente svolgono un ruolo fondamentale e continuano ancora oggi a rinvigorire, a non spegnere mai quella fiamma della passione, dell'ardore che appunto bisogna suscitare e rinvigorire nel cuore soprattutto dei più giovani. E fa bene Sua Eccellenza spesso arriva a sottolineare come Sant'Emidio deve essere appunto visto come un giovane, perché i giovani ascolani, i ragazzini, i bambini che anche il 5 agosto vediamo in Piazza Ringo andare a pregare sulla tomba del santo patrono è un motivo di speranza. Perché vuol dire che è una comunità che è viva, una comunità che proprio sulle spoglie del suo santo patrono, nelle tradizioni appunto emidiane, ritrova lo spirito di comunità, lo spirito di appartenenza, un'appartenenza che è religiosa, che è storica, che è culturale, che è civile.
0: E poi, l'hai già citata, c'è la visita alla cattedrale che è un elemento centrale, in particolare alla cripta, proprio la visita a Sant'Emidio.
1: Guarda, sono tre i luoghi fondamentali nel culto emidiano, che tra l'altro sono concentrati nella platea a ringhi, non a caso: il battistero, la cattedrale e la cripta. La cripta è sicuramente il sacello, il cuore della spiritualità emidiana, perché conserva appunto nel sarcofago i resti di Sant'Emidio e dei suoi compagni che con lui giunsero appunto ad Ascoli e trovarono appunto la morte nella nostra città, Valentino, Germanico ed Euplo. E la cripta, che tra l'altro grazie ai restauri effettuati ultimamente e ci ha riportato alla luce un tesoro straordinario. E davvero, se avessimo la possibilità di tornare indietro nel tempo e di poter ammirare quanto fastosa, quanto elegante, quanto decorativa, quanto ricca di spiritualità iconografica, davvero ci meraviglieremmo e neanche riconosceremmo i colori originali della cripta. E questo a testimonianza del fatto di come gli ascolani, la comunità, appunto, come dicevo, siano sempre stati fortemente coesi con il santo patrono. Riconoscersi nel santo patrono era fondamentale. La parola patronus è una parola di origine romana. Il patronus era il capo famiglia, il pater appunto della famiglia, il pater gens, cioè coloro, i clientes, si rifugiavano sotto il loro patrono a chiedere protezione. Ecco, questa usanza pagana, poi traslata in ambito cristiano, ha spinto molte città, tra cui Ascoli, a riconoscersi nella figura principale, ed Ascoli è fortunata perché ha nella sua città le spoglie appunto del suo santo patrono, Santo Emidio, che ha dato la sua vita appunto qui ad Ascoli. E la cripta è il luogo meraviglioso, perché sotto a questo meraviglioso paradiso celeste con santi, una sorta di volta celestiale, proteggono e conservano il saccello in cui si conserva le spoglie del santo, sotto il meraviglioso gruppo scultoreo realizzato intorno al 1728-1730 da Lazzaro Giosaffatti, che rappresenta in un grande blocco di marmo di Carrara il giovane Emidio che battezza la giovane Polisia. E sotto di loro c'è il sarcofago, anche questo è un riuso pagano, in cui sono appunto conservate le spoglie del santo patrono. La particolarità è che la cripta, in un certo qual senso, testimonia anche la coabitazione di due copatroni. Perché non dimentichiamoci che oltre a Sant'Emidio anche la Madonna appunto è patrona di Ascoli, come la Madonna è patrona di tutte le città. E in quella cripta, grazie al restauro effettuato, sono state riportate alla luce un simbolo iconografico tipico di Maria: la stella a otto punte, rosse e nere. La stella a otto punte è un tipico simbolo mariano, appunto Maria, stella del mattino. La stella ad otto punte fin dall'antichità la si riconosceva con Venere, e poi durante la tradizione cristiana appunto la Vergine Maria. Ecco, Emidio viene protetto anche dalla copatrona di Ascoli, che tempesta le volte della cripta, che ricordiamo fu completamente ristrutturata nel 1703 da Giuseppe Giosaffatti, appunto, e poi Lazzaro realizzò il gruppo scultoreo nel 1728-1730.
0: Abbiamo accennato alla immagine, all'iconografia di Sant'Emidio, no? Su questo c'è un dibattito storico, sulle statue per esempio e anche sulle raffigurazioni.
1: Beh, sono diverse le iconografie che vede appunto Sant'Emidio. Quella più, diciamo, nota agli ascolani è lui che protegge le mura della città, nel dipinto per esempio di Tedeschi conservato in Pinacoteca, oppure nell'immagine di un Emidio Episcopus nel Polittico di Carlo Crivelli, nella Cappella del Sacramento, la prima opera appunto che il grande maestro veneziano realizza ad Ascoli quando giunge qui e è commissionata da Monsignor Caffarelli. Emidio viene rappresentato anche con il Vangelo, e ce l'ha ricordato Sua Eccellenza in un recente incontro, appunto in un sarcofago che probabilmente abbelliva la facciata della cattedrale in antichità. Emidio viene rappresentato con il Vangelo aperto, quindi una iconografia, potremmo dire, triplice di Emidio: Emidio protettore dei terremoti, Emidio episcopus, quindi con la talare, con il pastorale, i tipici abiti appunto del vescovo della città, e Emidio evangelizzatore, un Emidio che appunto ha portato il Vangelo qui ad Ascoli. Ed ecco, e torno di nuovo all'elemento appunto del battistero, che non a caso è appunto accanto alla cattedrale, che crea con la cattedrale e con la cripta un triduo importantissimo nel culto appunto di Sant'Emidio. L'iconografia che di solito siamo abituati a vedere, oltre a quella dei terremoti, è sicuramente quella tratta da Carlo Crivelli, che tra l'altro poi viene presa anche da Vittorio Crivelli, da Pietro Alemanno. Appunto, tutta la bottega crivellesca prende appunto spunto dal Polittico che Carlo realizzerà per la cattedrale. Ricordiamo Polittico che fu realizzato per essere posto sull'altare della cattedrale di Ascoli e che poi fu spostato nella cappella appunto del Sacramento successivamente, questa meraviglioso pala d'altare in legno dorato, in cui tra l'altro anche lì c'è la Vergine col Bambino al centro ed Emiddio appunto è alla sinistra della Vergine Maria, alla nostra destra circondato da altri santi ed altri martiri.
0: Abbiamo anche il tema delle reliquie, per esempio, no? A partire dal famoso braccio di Sant'Emiddio in poi, anche qui abbiamo elementi di narrazione della figura del santo.
1: Esatto, Emiddio è anche stato oggetto di lavoro del più grande orafo ascolano e non solo del 400, Pietro Vannini, che ha realizzato due splendidi capolavori in tarda età. Tra l'altro fu aiutato anche dal figlio, dal nipote, dai suoi collaboratori, da questa fiorente bottega, definito davvero un maestro straordinario Pietro Vannini. Prima il braccio reliquiario, realizzato intorno al 1482, quando lui apre uno studio in via del Trivio, uno studio di oreficeria, appunto, sappiamo dai documenti, e a seguito di questa apertura di questo studio realizzò questo meraviglioso braccio reliquario che gli fu commissionato dall'allora appunto priore della cattedrale. E poi, che tra l'altro il braccio all'interno c'è appunto la reliquia del braccio appunto di Sant'Emiddio, e c'è il famoso anello che Monsignor Marcucci donò alla fine del Settecento appunto ad Ascoli, anello che fu donato a Monsignor Marcucci dall'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe II, e che Marcucci, quando andò a trovare l'imperatore con Papa Pio VI, ebbe in dono e poi donò a sua volta quando appunto giunse ad Ascoli, mettendolo nella lunare del braccio reliquario appunto di Pietro Vannini. E poi c'è la meravigliosa statua in argento sbalzato, in pietre dure, laminata davvero in maniera sapiente, realizzata circa 5 anni dopo, intorno al 1487, sia da Pietro Vannini e dai suoi collaboratori, ed è una statua davvero straordinaria che ci mostra un santo episcopo, un santo vescovo, che notiamo sempre all'interno appunto della revocazione dell'offerta dei ceri, perché insieme a braccio reliquario campeggiano sul sagrato della cattedrale durante appunto la celebrazione dell'offerta dei ceri.
0: La festa di Sant'Emiddio è anche caratterizzata da questo passaggio popolare della processione. Ci puoi dire qualcosa?
1: Beh, la processione era il momento in cui Emiddio, in un certo qual senso, riabbracciava la sua città, portando appunto in processione la statua che lo raffigurava, con quei meravigliosi buoi tipici marchigiani, ascolani, che tra l'altro spesso vengono rappresentati anche nei dipinti dell'Ottocento. Penso per esempio a Giovanni Fattori, che ci rappresenta questi buoi bianchi nei suoi dipinti appunto in terra toscana, ma erano gli stessi che utilizzavano anche i nostri contadini nelle nostre zone. E appunto era il momento in cui la gente poteva abbracciare simbolicamente, metaforicamente, Emiddio, che con il suo percorso nelle vie, nel centro storico, passava a benedire in un certo qual senso, a proteggere nuovamente la città, e tutti potevano osservare, rendergli omaggio, buttargli magari, donargli dei fiori, cercare in un qualche modo di poter toccare la statua di Sant'Emiddio come se avesse potere taumaturgico. Perché? Perché l'importanza del santo era un'importanza viscerale, quindi c'era bisogno del contatto. Noi siamo sempre un po' come San Tommaso, no? Quindi se non tocchiamo, se non vediamo, è come se ci mancasse qualcosa. Quindi portare in processione la statua del santo, oltre che appunto venerarlo e festeggiarlo per la sua importanza, in un certo buon senso significava anche mettere il centro storico, il cuore della città, le due piazze principali, Piazza del Popolo e Piazza Ringo, sotto la protezione fisica appunto di Sant'Emiddio, che nella statua e nella presenza delle reliquie poi all'interno delle sue statue, in un certo qual senso stendeva il suo mantello di episcopo, di vescovo, proteggendo la città, un po' come l'iconografia della Madonna della Misericordia, che protegge appunto sotto il suo mantello tutta la comunità dei fedeli.
0: C'è un fatto di devozione popolare che colpisce molto e che colpisce molto le persone che arrivano ad Ascoli e che non conoscono il vissuto emidiano, diciamo, della città, che è quello delle persone che, passando davanti alle finestre della cripta accanto al battistero, si fanno il segno della croce. È un fatto molto particolare questo, no?
1: Beh, questo dimostra appunto quanto sacro sia quel saccello, quanta importanza ci sia all'interno della cripta, che non è un luogo appunto qualsiasi, ma un luogo, potremmo dire, davvero divino, cioè in cui il patrono è colui che intercede il ponte, una sorta di arcobaleno, un arco che permette alla comunità di giungere fino al cielo, una sorta di ponte di collegamento fra la terra e il cielo. E questo chiaramente ci rimanda al tema del battistero, dove la pianta quadrata, che simboleggia appunto i quattro elementi della terra, i quattro elementi appunto naturali, si trova proprio sotto la volta celeste, quindi il quadrato e il cerchio che ritroviamo nel battistero, uniti tra l'altro dal numero 8, dall'ottagono del, appunto della parte superiore del tuburio. E quindi ecco, la cripta di Sant'Emidio in un certo qual senso è questo aspetto qui, cioè mettere insieme la terra col cielo. Sant'Emidio è colui che intercede presso Dio per la sua comunità. Ecco perché era importante il patrono, perché era l'elemento di congiunzione. Lui che aveva vissuto ad Ascoli, che aveva conosciuto, nonostante che giungesse dal nord, da quell'Augusta Trevirorum, che tra l'altro ha dato i natali anche a Sant'Ambrogio, circa 40 anni, 50 anni più tardi di Sant'Emidio, nonostante che provenisse dal nord, passando prima per Milano, dove è stato nominato sacerdote, poi Roma, appunto, dove è stato nominato episcopo, giunge ad Ascoli, conosce Ascoli, frequenta la città, se ne innamora così tanto da dare la vita per lei. E quindi gli ascolani ancora vivono a distanza di tanti secoli questo grosso amore, passione, ardore e fede nei confronti del loro patrono, che passando di fronte alle grate, dove tra l'altro d'estate c'è refrigerio perché senti uscire l'aria fresca stromandosi sotto il livello della terra, appunto, e quindi ristora anche, oltre che lo spirito, ristora anche il fisico, andare a far visita a Sant'Emidio, magari non proprio il 5, perché il 5 andandoci tutta la comunità l'umidità aumenta, però nei giorni precedenti o nei giorni successivi è anche un ristorare il corpo oltre che lo spirito, proprio per il grado di temperatura che si avverte nella cripta di Sant'Emidio, passando anche dalle finestre, perché senti uscire appunto quel vento fresco che ristora, come se Sant'Emidio in un certo qual senso ci invogliasse ad entrare nella cripta per trovare un po' di pace, un po' di tranquillità, di spiritualità e, perché no, un po' di refrigerio.
0: Grazie ad Andrea Viozzi per questa interessante chiacchierata e ci sentiamo con la quarta puntata della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
2: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
3: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
5: Questa è Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i

Mettagli sopra le mie mani, queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirci.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.